0: E lo voglio sentire l'applauso, Stella P. Roger, il suo burlesque!
1: Art, ciao! Ed eccoci! Vi è piaciuto entrare nel mondo del burlesque? Vi abbiamo un po' scaldato? Siete caldi? Bene! E presentiamo il nostro cast di questa notte, Angela Neffer! Oh. E il suo hard burlesque! Belli! I nostri ballerini, Salvatore e Manuela! Prendetevi l'applauso, ragazzi!

0: nostri ospiti che festeggiano con noi. Auguri, Pitti! E poi Silvia! Poi abbiamo i Vertova Campioni! Ah, ecco! Ecco dove vi hanno messo! Poi abbiamo il tavolo delle vergini! Ragazze, non ci crede nessuno! Vieni Angela, vieni! Vieni qua vicino a me! E poi, oh, col bicchiere! Hai un altro futura sposa, vero? E quando ti sposi? Ah, ma sei ancora in tempo! Tieni la valigia sotto il letto! Poi abbiamo da festeggiare un addio nominato un po' particolare. E qui abbiamo bisogno di Siriana! Siriana! Vieni, vieni, abbiamo bisogno di te! Guarda, guarda! Questa è Siriana è... Oh, oh. Vieni, accomodati! Accomodarti, ti devi solo accomodare. Questa è la notte del burlesque e noi per te vogliamo regalarti qualcosa di veramente focoso. E quindi per Siriana arriva Cobra!
1: Piso e

0: vedo un po' provata. Bella, bella, è stata un'avventura. Cobra, rimani qua con noi. Un applauso, Cobra. Tutto un fuoco. Ragazzi, venite qua vicino a me, che ricordiamo degli appuntamenti molto importanti e noi vi aspettiamo lunedì 29, questo lunedì, perché siamo in tour e saremo a Rivarolo Mantovano. Fantastiche drag queen con il loro show. E poi ricordiamo che siamo ancora aperti a luglio, sabato 4 e sabato 18, perché Angela Nefer, cosa ci abbiamo?
1: Abbiamo il closing party, Acquamata!
0: No, lo schiuma party! Però Angela, noi riapriamo con l'Acquamata il 14 agosto!

Si può fare musica in ogni momento, ma senza una tromba, nessuno strumento. Vi faccio un esempio. Alziamo

Allora, adesso va bene il freschino, però così mi sembra un po' troppo, eh. Cioè, arriverà l'estate, dico io, un po' di caldo. Vabbè, dai, scherziamo un po', anche perché con queste temperature, ragazzi, non ci rimane che scherzare e soprattutto ascoltare il programma che è iniziato da pochi secondi. Si chiama Ravelli Go, va in onda nel weekend qui su Radio Studio Più, con il sottoscritto Marco Ravelli che vi sta parlando, con il mio amico DJ Maurizio Carzana alla console. Un'ora nella quale avremo modo e tempo di ascoltare quelle canzoni dance che ho messo alla radio negli ultimi 30-35 anni. Il programma di quest'oggi inizia con un disco del 1993 di Offshore.

addirittura coloro che sono in montagna al fresco. Vabbè, oggi scatta parecchia invidia per tutte queste persone che sono appunto in quelle località. Primo disco, come detto, un disco del 1993, era il disco di Offshore, era intitolato I Can Take the Power. Vabbè, molti sanno che durante la settimana non è che vado in piscina o durante la settimana vado giù in cantina a scegliere quei dischi che suonerò poi all'interno di questo programma nel weekend, e devo dire che in questi giorni in cantina si sta veramente da Dio. Vi regalo un disco del 1996, è di Farcetta, si intitola Mayday, Mayday.

piacere nonché l'onore di suonare i dischi che più mi sono piaciuti in questi 30 anni. Totale libertà, e di conseguenza di questo devo ringraziare l'editore, la direzione di questa radio chiamata Radio Studio Più. Programma in onda nel weekend insieme al sottoscritto Marco Rovelli. Ancora in sottofondo la canzone dei Gemelli Diversi, era Mary Molella Remix. Nella classifica dell'anno del 2014 al numero 7 c'era questo disco.

particolarmente soft, particolarmente slow dance, cioè quelle canzoni che col caldo ti fanno stare bene, tipo quella che abbiamo appena lasciato di Duke, grande successo del 95, era So In Love With You. Nell'anno 2002 impazzivo per questo disco di Lucrezia, Looking For Love.

di fine giugno, a ridosso con il mese di luglio. Poteva forse non esserci lei, Alexia, eh? Regina incontrastata della musica dance alla fine degli anni 90, con questa sua canzone. Eravamo nel 1998, scusate, la voce va giù. Vabbè, stavo pensando che comunque durante la giornata più volte mi capita di nominare Alexa e quando nomino Alexa a me viene sempre in mente Alexia. C'è un altro disco che adoravo nel 2001, è questo di Ian Vandal, si chiama Will High.

0: io questi dischi li nomino, cioè li identifico come dischi nottambuli, perché sono dischi che io adoro ascoltare in macchina quando sono in giro di notte da solo e allora posso mettere a tutto volume dischi di questa tipologia. Era l'anno 2000 è un pezzo, era l'anno 2001 quando suonavo questo disco di Jan Van Dal, era We Lie. Ora rimanete lì, pubblicità.
1: Radio Studio Più è sempre con te a Verona e Mantova sui 91.9.
2: With Marco Ravelli.

qualche ascoltatore sia andato a farsi una doccia, cioè, anche perché da qualche giorno a questa parte, ormai da qualche settimana, è scontato fare 3-4 docce al giorno con questo caldo. Vabbè, riprende la puntata di quest'oggi di Ravelli Go, puntata di sabato 27 luglio, luglio, ciao, siamo troppo avanti, 27 giugno, staremo insieme anche per la prossima ora. Ora vi regalo questo gran bel disco del Molly, inizia così.

È un po' che non la sento, eh. Devo fargli un trillino, devo fargli uno squillino. Però stando ai social, stando a ciò che pubblica sui social, devo intuire che la signora Neja stia molto molto molto bene. Era il suo grande successo del 1998, intitolato Restless, uno di quei dischi che insomma capita molto spesso di sentire durante le serate dedicate alla musica anni 90. C'è un bel disco degli Everything But A Girl, si chiama Wrong.

D'Agostino, del Lento Violento di Gigi D'Agostino, e ha fatto questo disco che tra l'altro ha avuto grande successo un po' in tutto il mondo. Nella nostra classifica annuale, la Last Dance Chart, che conducevo ogni ultimo giorno dell'anno, era nel 2018 al numero 10. Oh, stavo pensando che con tutta sincerità, vedendo che mancano già 10 minuti alla conclusione del programma, già sto diventando un po' triste, vabbè. Non preoccupiamoci, perché comunque tutti i fine settimana, anche ad agosto, noi saremo qui con questo programma dedicato alla musica dance del passato, programma che a questo punto vi regala un bel disco di Aladino. Era il 1993, Make It Right Now.

0: Marco Ravelli. Spacca tutto
1: con un bacio piccolissimo.
0: Vai, cantiamo Ravelli.
2: Che bello questa canzone. Bella tre.

suonato finora nel programma un disco triste? No, solo dischi che si adeguano un po' alla stagione, a questa primavera, visto e considerato che ancora è primavera, malgrado le temperature decisamente estive. Poco fa il grande successo di Darude era Sunstorm dall'anno 2000, sempre nel 2000, impazzivo per questo disco di Fragma.

0: lacrimuccia perché è finito il disco, ma è finito anche il programma. È volata quest'ora, questi 60 minuti che trascorriamo insieme nel corso di ogni weekend qui su Radio Studio Più con questo programma chiamato Ravelli Go Go Grazie a tutti voi, come sempre, grazie anche al mio amico Caresana, come sempre è stato un piacere per me stare con voi in questa oretta. Se vi siete divertiti vi aspetto anche sabato prossimo a partire dalle 14 e tra poco c'è Giampiero XP. Ciao! Ravelli Go!
1: Ciao baby.
2: Marco, mi mancherai.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con il DJ Dani e Disco Fenomena.

0: This is Disco Phenomena
1: with DJ Dammy.
0: Disco Phenomena on Radio Studio Q.
2: Questo è Disco Phenomena.

0: questo è Disco Fenomena.
1: Disco Fenomena!
0: Disco Fenomena con DJ Dan su Radio Studio Più.

0: latest disco phenomena with DJ Dammy. Disco phenomena on Radio Studio Q.
1: Radio Studio Q è dove tu ti diverti. A Ibiza e Formentera in FM sui 102.
2: This is Disco Phenomena with DJ Dammy.
3: Disco Phenomena.
4: Mini Mix.

0: Questo è Disco Fenomena con il DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ad Ancona, sui 95.5.

0: Questo è Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay.
2: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
1: Ehi, questa è Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più mattina. Radio Studio Più. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
2: Sister Sledge, We Are Family Remix.

Superstar. Superstar. Superstar. Superstar. Superstar. Yeah.

0: Spot.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: The Untouchables.
1: Gli intoccabili. Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic, Tintang.

0: The Untouchables.
1: Gli intoccabili. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: the best from the past, the best from the past, the best from the past, the best from the past, from the past, from the sound. Radio Studio Pew.
1: Sempre più mattina.
2: Radio Studio Pew.
1: Spot.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia dividile!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Dividile coi fiocchi!
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei locali.

0: Hi, this is Gloria Gaynor. This is Gloria Gaynor. I will survive because when I'm in Italy, I listen to Studio Pew.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

0: Studio Più News. Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, los ninos del barrio.

0: Prawo jazdy.
1: Spot.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più News.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla salute in collaborazione con ADN Kronos Salute. Le catene del valore farmaceutiche non sono più soltanto un tema sanitario, ma un'infrastruttura strategica per la sicurezza nazionale, la competitività industriale e l'autonomia europea. È questo il messaggio al centro della tavola rotonda geopolitica del farmaco e resilienza industriale, le nuove catene del valore farmaceutico, promossa a Roma da Ruud Pedersen Italy nell'ambito del format Powerful Breakfast con il contributo non condizionante di Bayer Italia. Dopo un infarto, un ictus o arteriopatia periferica, circa un paziente su tre non segue correttamente controlli e terapie, aumentando il rischio di nuovi eventi cardiovascolari. La maggior parte riduce la frequenza delle visite rispetto a quanto raccomandato dal medico, altri interrompono i controlli, mentre una parte tende a sottoporvisi solo in presenza di sintomi. È quanto emerge da un'indagine promossa da Novartis realizzata da ICVIA su un campione di 309 italiani con ipercolesterolemia che hanno avuto un precedente evento cardiovascolare. Negli ultimi 10 anni le persone seguite dalla Fondazione Lega del Filo d'Oro sono cresciute da 806 a 1405, segnando nel 2025 il livello più alto mai registrato, una crescita che racconta non solo l'espansione di un'organizzazione, ma anche l'aumento della capacità di raggiungere persone sordocieche che altrimenti resterebbero sole e le loro famiglie. È in questo

contesto che la fondazione sceglie la giornata internazionale della sordocecità per diffondere questi dati, informa in una nota insieme alle raccomandazioni emerse dalla recente conferenza nazionale delle persone sordoceche riguardo gli ambiti di lavoro, delle passioni, della cultura, delle relazioni e sulla tutela della violenza. Il centro DBS Pavia, nato dalla collaborazione tra Fondazione Mondino e RCCS e Fondazioni RCCS Policlinico San Matteo, celebra la 100ª procedura di impianto del dispositivo di neurostimolazione cerebrale profonda indicato per alleviare i sintomi motori della malattia di Parkinson. Questo risultato, informa una nota, è stato raggiunto grazie alla stretta e continua collaborazione tra le due strutture che permette ai pazienti di accedere a una presa in carico multidisciplinare lungo tutte le fasi del trattamento. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Attenzione, alto contenuto di lamentele in frequenza. C'è ugolamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi sperando che qualcuno possa aiutarlo poi.

0: tavolo.
1: Show
2: su Studio Più.
3: Sono bambini. Non ci posso pensare. Ah, sono i Colors. E io giocavo con i colori.
4: Ah,
3: meglio che tu non giocavi con i colori.
4: No, no, non mi piacevano.
3: Ah, non giocavi no. Solo bianco e nero tu. Col carbone. Giocavi col carbonello. Facevi le cose, i ritratti facevi.
4: Ancora i ritratti.
3: No, col carbone quando si fanno i ritratti. No, i ritratti li fanno quelli delle strade. Come si chiamano?
4: Che ne so.
3: I ritrattari.
4: I ritrattari? Chi
3: tu
4: sono?
3: Trattavi anche, 5 euro, no? 5.000 lire. Lì una volta. Fammi col naso piccolo, risparmi un po'. No. Tu chiedevi lo sconto. Fammi metà. Mi fai metà, faccio metà prezzo. Viva i Power Ranger, ragazzi!
4: Ma perché?
3: Non sono i Power Ranger.
4: Ma chi?
3: Questi che cantano.
4: I Color!
3: I Color.
5: C'è un teatro in mezzo al mare, sembra pari a casa mia. Lo sondaggio di un'estate.
3: I testi di queste canzoni, chi è che? Stai pensando? Sto pensando, te lo dico se vuoi.
4: No,

0: Uno che ha scritto: Andrea, buongiorno, ho visto il post su Instagram di Route 66, avete fatto pace? Ma non abbiamo mai litigato.
1: Ma infatti
0: non è che c'è stato un litigio. Ma perché uno deve sempre litigare? Non c'è rancore, ragazzi, c'è rancore.
1: Ma chi?
0: Nell'aria c'è rancore.
1: Ma quale rancore?
0: Non so, c'è. Comunque, ragazzi, questa è una storia bella, è una bellissima storia, quella dei Colors, è una storia d'amore, no?
1: Sì,
0: è una canzone d'amore che parla d'amore. L'amore è una cosa importante nella vita, senza l'amore insomma non si può vivere, insomma, no? È vero, no?
1: Certo, certo.
0: Tu per esempio, anche tu sei innamorato, ci innamoriamo tutti di cose più fragili di noi, non riusciamo a innamorarci di una cosa più forte di noi, ci dà fastidio, no? Tu ti sei innamorato del tuo cane perché lo vedi fragile, ma è più forte di te, cioè molto più forte di te, ha una resistenza. Provati a mangiare per un mese crocchette, vediamo vediamo cosa succede al tuo corpo. Che poi magari tu, questi nutrizionisti, no, mangia questo, mangia quello, magari le crocchette sono la soluzione per tutti, cioè non magari se fanno bene ai cani, pelo lucido, beh sì, fanno gli escrementi regolarmente a comando. Se tu ci pensi, no, il cane fa gli escrementi a comando, tu lo porti fuori, allora che lo porti fuori decidi tu che deve fare i bisogni in quel momento là, cioè non è che decide lui, cioè in alcuni casi il cane che ti avverte: oh, sono peggiore che squadre, una passeggiata la facciamo o no? Ma è che ti sei addormentato, dice, se la faccio sul tappeto, in alcuni casi. In altri casi, quando il cane non parla, chiaramente tu decidi.
1: Come quelle qua, scusa,
0: ci sono i cani parlanti e i cani non
1: parlanti.
0: Ci sono i cani parlanti,
1: ma non è vero.
0: Ne conosco tanti, lascia stare. Non entriamo in particolare. Vabbè, comunque, in alcuni palazzi a Roma pieni di cani parlanti.
1: Dai.
0: Vabbè, comunque, facciamo finta che non ci sono i cani parlanti. Il cane, tu decidi tu quando deve fare i bisogni. Cioè, non è che lo decide lui. A un certo punto andiamo a fare un giro. Magari il cane in quel momento non ha voglia. Quindi diciamo che l'apparato digerente del cane funziona meglio del nostro. Cioè, il nostro decide lui quando devi andare. E non si discute, non è che. Mentre quello del cane, no, il cane decide. Quindi voglio dire, forse le crocchette sono la soluzione a qualsiasi male. Cioè non,
1: qualsiasi male.
0: Dobbiamo rivedere un po' tutta la vita in generale. Anche i testimoni di Geova, no?
1: Ecco.
0: Il testimone di Geova, che non viene considerato. Cioè non. O sbaglio. Non,
1: no, infatti non si infila nessuno.
0: Anzi, è anche considerato un disturbatore. Cioè, nel senso che quando viene, citofona, disturba sempre, quasi. Momento, non. La domanda è: i testimoni di Geova andranno in paradiso secondo te?
1: Ma non lo so, Andrea.
0: Beh, penso di sì, no?
1: Spero per loro di sì.
0: Come speri per loro?
1: Cioè, che predicano ogni
0: ma
1: volta.
0: Tutti andiamo in paradiso, Ugo, a parte qualche cane parlante, no?
1: Dai!
0: Però nella maggior parte dei casi vanno tutti in paradiso, anche il testimone di Geova andrà in paradiso. Ma la domanda seconda, più importante che ti faccio è questa: cioè, ma Gesù o Dio o chi c'è lui, San Pietro penso, no? La prima porta sarà San Pietro.
1: Beh, penso di sì.
0: Gli aprirà il testimone di Geova o si nasconde anche lui come noi?
1: Ma cosa? Cioè,
0: magari dietro la tenda si mette San Pietro. Ce lo fa. È domenica mattina. Buongiorno, ben trovati, ragazzi. Salutiamo i testimoni.

0: quello che state pensando, oh, quello che sto pensando io. Siamo collegati cerebralmente, virtualmente, spiritualmente, renalmente, fegamente. E a tavolo noi andiamo tutti all'inferno. E all'inferno chi è senza peccato, come diceva, chi è senza peccato
1: scadi la prima pietra.
0: No, chi è senza peccato si è perso gran parte del divertimento.
1: Ma non è così.
0: Eh sì,
1: ma non è così.
0: Quando vai su te lo dice San Pietro. Chi è senza peccato si è perso gran parte del divertimento. Ma che siete matti? Ma i peccati potete farli, vi pentivate dopo. Se no il prete a che sta a fare? Se uno e se tutti siamo senza peccati, i preti non servono a niente.
1: Beh, certo.
0: E quindi l'hanno messi apposta per peccare.
1: Per peccare.
0: Beh, certo. Ma scusa, è come i dottori. Perché ci sono i dottori? Perché ci sono i dottori?
1: Perché uno si ammala.
0: Perché dobbiamo ammalarci. Se no chiudono gli ospedali. C'è sempre un motivo, no? Le medicine perché le creano? Perché le creano?
1: Per farcele prendere.
0: No, perché creano prima le malattie.
1: Ma
0: sono sempre loro che creano le malattie e poi creano la medicina, no? È normale, ti punge il serpente, cioè l'antidoto, no? Prima fanno l'antidoto e poi ti fanno pungere il serpente, o viceversa.
1: Direi il contrario.
0: Vabbè, il contrario, insomma, vabbè, avete capito il concetto,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: È la stessa cosa con i peccati. Cioè, se non ci fossero i peccati, se nessuno facesse un peccato, un peccatino, guardi un sedere al centro commerciale, è un peccatino, no? Voglio dire, cioè, ti sei perso un bel sedere che passa al centro commerciale. È un peccatino. Vai dal prete a confessarti. Due Ave Maria e passa, no? Resettano tutto. Ce n'è che fanno il conteggio dopo quando vai sopra. Allora hai guardato 60.000 sederi, hai fatto questo, hai fatto quello. No, hai tradito col pensiero tua moglie o tuo marito. No, è pari e patta, insomma, uno si pende. C'è il pentimento. Se no, scusa, non i preti, la chiesa a cosa servirebbe? A niente. Comunque, ci hanno creato loro così, Cioè, ci hanno creato lui, chi ci ha creato non lo so, comunque ci hanno creato già guasti di natura di partenza, no, come le medicine le creano apposta, no, perché hanno creato prima le malattie, la stessa cosa, creano prima uno come te che è un peccatore. Tu sei un peccatore, sei un peccatore solitario, possiamo dire sei un peccatore solitario. Io sono un peccatore, siamo tutti peccatori, siamo non quelli sani, non i ladri, i cani parlanti, quelli l'hanno creati loro. Scusa, il cane parlante chi l'ha creato? Sempre loro. Cioè non se avessero creato tutta gente normale, tutta gente sana, non ci sarebbe la chiesa, non ci sarebbe niente, non...
1: Certo.
0: Non ci sarebbe... Secondo me ci sarebbero anche delle domande, no, neanche le domande, cioè, sai che noi ci facciamo ogni tanto, manderemo in paradiso chissà, da quando siamo soli, no, in cameretta dici mamma quando morirò chissà che ci fa, e invece non ci saranno più domande perché essendo tutti buoni sai già che vai lì, non anzi dirai madonna incontrerò quello lì che mi sta antipatico, quello del quinto piano, pure ma io non lo volevo incontrare, vediamo che faccio un peccato oggi, non capitale, invece no, niente. Vabbè, comunque ragazzi, dopo vi racconto una storia, ma dopo. Allora vi lascio con questo pensiero: donna partorisce 9 figli, sono 2 più del previsto, il dottore gli ha fatto che faccio, lascio,
2: su Studio Più.
3: La mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: No, è bella sta canzone, sembra un po' un musico degli anni 70, no? Sa un po' di Abba.
1: Di
0: Abba, sa un po' di Abba, insomma. Gli Abba, te li ricordi gli Abba?
1: Come no?
0: Non era, sì, vabbè, comunque andiamo avanti, ragazzi. Wilson, non ti perdere.
1: Wilson,
0: non ti perdere. Allora, attenzione, c'è un comunicato importante del Vaticano. Informiamo tutti i credenti che stare a letto nudi in compagnia di qualcuno e urlare "oh mio Dio" non è mai considerata una preghiera. Ecco, no vabbè,
1: certo.
0: L'ho letto così come mi è arrivato, non
1: è arrivato,
0: beh, dal Vaticano
1: è arrivato.
0: Quindi alzatevi dal letto, non fate, non sono considerate preghiere, quindi non vi agevolano. Ma hai comprato la macchina nuova? Ho visto sul tuo profilo WhatsApp, catavolo. No, non l'ho ancora comprata.
1: È
0: diciamo
1: bellissima,
0: che, diciamo,
1: no.
0: Diciamo che quella potrebbe essere. È bella!
1: Bellissima.
0: È bella, però la sto trattando, cioè nel senso che sto facendo il passaggio.
1: Ah.
0: Sto facendo il passaggio. Se va in porto il passaggio, è mia.
1: No, vabbè,
0: è
1: che
0: mia,
1: figata, ragazzi.
0: Poi la devo un po' aggiustare, sistemare, fare così qua e là. Poi dopo spiegherò tutta la faccenda. Una carissima persona. Posso spoilerare che è di Chieti, che è una famiglia che ci ascolta. Ah. Insomma, che beh, una cosa.
1: E poi farà il Steve McQueen
0: e poi farò il cretino, perché fa 3 al litro praticamente, quindi quindi vengo in radio con un litrozzo di benza, vabbè, andiamo avanti, ragazzi, sono cose. Allora, a 50 anni uno fa il cretino, fa le cose, compri l'Harley Davidson, a 60 compri la Mustang, non c'è niente da fare, cioè siamo rintronati noi maschi, mannaggia. Vabbè, c'è da dire che anche le donne, voglio dire, sono abbastanza un po' come noi, ci criticate tanto, però anche voi a 40 cominciano il primo ritocchino, a 50 il secondo, a 60 tirano tutto quello che c'è da tirare. È veramente, è incredibile, veramente. Adesso ormai la chirurgia plastica, ragazzi, non si capisce più quando una donna è sana e quando una donna è sana in senso naturale, diciamo, no, che non è donna allevata a terra e donna allevata con antibiotici, no, sai, come le uova. Adesso c'è sta fissa delle uova allevate a terra senza antibiotici e con spazi, ma io dico, no, ma ci siamo rincoglioniti veramente, cioè noi abbiamo fatto tutto il contrario di quello che diceva la natura e adesso stiamo tornando indietro. Guarda che è una roba, come ho detto ieri, no, abbiamo tolto tutti gli alberi e abbiamo messo i palazzi e adesso infiliamo gli alberi nei palazzi, cioè una roba folle. Prima le galline andavano in giro e facevano le uova, tu magari attraversavi la strada, cioè dopo c'era una gallina che covava, fermavi tutti, un attimo, cavallo, fermati,
1: cavallo,
0: i cavalli, no,
1: cavallo.
0: E alla partita prendevi l'uovo, te lo mangiavi buonissimo, sano, senza niente, e invece abbiamo deciso, no, di prendere le galline, metterle in situazioni imbarazzanti, devono covare quando decidiamo noi, tutte messe in gabbia così, e poi pesticidi, cose, antibiotici, le zampe non toccavano mai per terra. Adesso stiamo tornando indietro, fortunatamente, quindi diciamo che un po' ci siamo rinsaviti, poco, però qualche passo avanti sicuramente lo stiamo facendo. Allora, uno mi ha mandato, volevo fare un discorso, ma non so perché non l'ho fatto.
1: No, hai detto che dovevi raccontare una storia, ma dopo.
0: Vabbè, ma la storia è troppo, capito? Per te è troppo, non
1: per me, scusa,
0: sì, per te è troppo. No, lascia stare. No.
1: Scusa.
0: Allora, uno mi ha mandato la foto di, per esempio, adesso se tu vedi le donne oggi, ma anche gli uomini, siamo cambiati. Cioè, l'uomo degli anni 70-80 c'aveva il pelo dappertutto, sul petto, e il baffo era un segno di riconoscimento. La differenza tra uomo e donna era nel baffo.
1: Certo.
0: Che la donna aveva il baffo più sottile.
1: Ma che ne so,
0: negli anni 70 la donna aveva questo baffettino, che mia nonna aveva poi i baffi, i mustacchi c'aveva proprio,
1: con la
0: curvatura proprio. Allora, la differenza tra l'uomo e la donna erano i baffi. Il baffo della donna era leggerissimo, si vedeva, si intravedeva, no? Poi hanno cominciato queste cose, strappa qua, strappa là, e hanno deciso di tirare via qualsiasi pelo possibile e immaginabile comparisse nel corpo della donna nella sua carriera. Poi hanno deciso, anche l'uomo ha deciso di togliere tutto, baffi, barba, tutto. Adesso siamo un po' tornati alla barba, al baffo, così quella. No, ma prima no, c'è stato un periodo, ragazzi, che anche l'uomo tutto glabro, cioè non c'era un pelo da nessuna parte, neanche sotto le ascelle, dappertutto, c'era anche lì, cioè niente, pelo abbiamo fatto una battaglia contro il pelo, ragazzi, che è importantissimo, il pelo pubblico è importante, tira via tutti i batteri, vabbè, lasciamo stare, non entriamo nel reparto ginecologico, ginecologico. Però le donne, se tu le vedi oggi, le donne sono diverse da quelle degli anni 70, cioè, alla faccia è completamente diversa, cioè hanno tutti gli zigomi, le donne hanno tutti la tendenza a alzare lo zigomo, hanno tutti i nasi alla francesina, lo zigomo alto, le sopracciglia che ormai le nascono e poi cominciano le donne a tirarsi qua con le creme, tira su, c'hanno ste sopracciglia che praticamente finiscono dove ha attaccatura dei capelli, c'è la roba incredibile, tutti sembrano sempre impaurite. Dici, ma sei impaurita? No, sto sorridendo. Ah, ma se non penso che non sai se ridono o piangono, è vero, tu lasci una donna, mentre la lasci le sopracciglia sono imbalate, la faccia è imbalata, non c'hanno una ruga neanche appagata, sono tutte col botox, tutte irrigidite, tu non sai se piange o ride, quindi tu la puoi lasciare tranquillamente senza rimorsi,
1: certo.
0: Perché dice, oh, ci sto lasciando, lei così, immobile così,
1: una faccia.
0: Ma ti dispiace? Sì, tantissimo. Ti dicevo una cosa, adesso ci sono le extension dei capelli, le extension delle sopracciglia,
1: ma pure
0: ci sono sopracciglia, i piccioni fanno i nidi sopra, è una roba incredibile. E uno mi ha mandato una nuova moda di togliersi praticamente le due narici, adesso c'è la tendenza.
1: Ma come?
0: Sì, praticamente questa donna sostiene che con un buco solo facciamo meno fatica a respirare. Allora praticamente lei ha detto, perché ci hanno fatto due narici? Perché? Ha ragione, in effetti.
1: Ma come ha ragione?
0: Poteva fare un buco solo.
1: Scusa,
0: chi ci ha creato? Poteva fare un buco solo, perché due? Tu lo sai perché due?
1: Per rendere simmetrico il naso.
0: Ma che simmetrico il naso? Un buco solo centrale era già simmetrico. Un buco enorme. È vero che respiri meglio, però è anche vero che se sei in ascensore. Là è un casino, è lì, come fai a tapparlo il naso? Cioè, ti devi infilare un dito completamente nel naso, vai in giro, scendi da con il dito infilato. Però è vero che in effetti con un. Ma Dio già sapeva benissimo cosa avremmo fatto con una narice, quindi è per quello che ci ha fatto due narici. Anche perché, come fai a imitare come si chiama? Eros Ramazzotti, se non c'hai due narici, e se ne hai una sola, non viene, capito? Con una sì, perché tu. Vabbè, ragazzi, vabbè, comunque c'è la foto, in effetti fa impressione un buco solo, perché non lo so che state pensando cose strane, lo so. Mamma mia, se siete malati, siete malati veramente, no? mamma pensa che caccole, però, scusate, no. Andrea, fermo con le mani, sai che a scuola quando la maestra fermo con tutte e due le mani, perché...

0: Seller.
1: Chi è?
0: Peter Seller.
1: Ma chi?
0: È il fratello di Peter Selleck.
1: Ma chi?
0: È lui, eh.
1: Ma era Tom Selleck.
0: È Tom Selleck. Lui è Peter.
1: Chi è?
0: È Peter. C'ha la camicia trasparente. Facciamo sentire un 20 secondi di canzone, sennò veramente siamo...

0: Allora, vorrei fare una maglietta con scritto per combattere, diciamo, questo cambiamento genetico, perché ormai siamo mutati, cioè siamo mutati, non c'è più l'essere umano uomo e l'essere umano donna, ormai siamo tutti un genere unico, genere fluido, no? Si dice, no? Siamo fluidi, tutti fluidi siamo, ma abbiamo perso un po', diciamo, le forme con la chirurgia plastica, con tutti questi massaggi. Adesso c'è la crioterapia, l'ozonoterapia, la spinaterapia, la spina. Attacchi la presa con tutto bagnato con la spina. Comunque non lo fate, però ecco, non si capisce più niente, veramente. Cioè, l'essere umano non si piace, non ci piacciamo più, e abbiamo deciso di cambiare, e quindi la genetica umana è cambiata, siamo completamente diversi. Io a volte vedo cose che dico, ma mi sorprendo ancora. Mi ricordo questa donna, cioè, senza sorriso, che di una certa età, anche fatta bene, ma era completamente tirata. Non so se dietro c'erano dei nani cinesi dietro, al posto delle, sai che le donne hanno quei pinzettoni per i capelli. Ho detto, ci avrà un pinzettone dietro enorme che gli tiene tutta la pelle, oppure ce n'ha 7-8 lungo la schiena, capito, che la tira. No, una cosa. Quando mi sorrideva non capivo se era incavolata con me o mi stava sorridendo, perché l'occhio era appallato completamente, così, immobile così, e il sorriso grosso modo era questo.
1: Non la faccia!
0: Non capivo se era Joe Cocker. Come si chiama? Il Cocker.
1: Il Joker.
0: Joe Cocker. Allora, io farei una maglietta che venderemo poi in tutti i mercatini cinesi. Io sono per la chirurgia etica. Bisogna rifarsi il senno.
1: Lo so che
0: tu non le puoi capire queste cose, perché sei leggermente più ignorante di noi. Leggermente, diciamo che la classifica dell'ignoranza è primo te, secondo Ugo, o io a pari merito con Ugo, diciamo, ecco, siamo ignoranti. Cioè, Andrea, siccome per un po' non potevo ascoltarvi, come mai siete passati dalle 6 alle 9 negli ultimi anni?
1: Ma scusa,
0: quanti anni è che sono dalle 6 alle 9? Che siamo dalle 6 alle 9? 10?
1: Dal 2015, 11.
0: 11 anni, ma sono 11 anni che non ci ascolti, alla faccia del bicarbonato. Bicarbonato di sodio. Che poi il bicarbonato adesso sta tornando in voga, ma io mi ricordo che mia nonna col bicarbonato faceva qualsiasi cosa. Ti smacchiava la faccia, ti sbiancava i denti, ti puliva, sgrassava le pentole, le macchie difficili nella doccia, puliva il sedere dei bambini. Col bicarbonato, la frutta, la verdura, con qualsiasi cosa. Poi è stato bandito, anche perché costava troppo poco. Adesso sta tornando un po' il voga il bicarbonato di sodio. Tu lo vedi negli scaffali, trema, dici, madonna, prendono anche a me. Prima non lo considerava nessuno, stava tranquillo, rilassato, nessuno lo considerava. C'erano tre pezzi e rimasti lì per 20-30 anni, proprio si facevano gli affari loro, anzi, sbeffeggiavano gli altri prodotti. Guarda che ti prendono, guarda che ti consumano, guarda. No. Lo smacchiatore, per esempio, no? Veniva, piangeva mentre piangeva sul carrello, aiutami, bicarbonato, salvami. Non posso, mi dispiace. Adesso tutti che comprano il bicarbonato si fanno qualsiasi cosa, si sbiancano i denti, si fanno le macchie, le cose, la pelle più liscia, quella siamo strani, veramente. Siamo veramente strani. Vabbè, Achille,
1: Andrea, chiedo scusa, c'è la pubblicità,
0: ragazzi, purtroppo dobbiamo mandarla, altrimenti qua non prendiamo soldi, già ne prendiamo pochi. Non... Ecco, voglio come si dice? Voglio rassicurare tutti, Achille non prende soldi e neanche Ugo, certo. Io pochi, quindi non state tranquilli, no? Perché magari uno dice, ma questi prendono i soldi per dire queste cose? No, poca roba. Diciamo di divertimento.
2: Spot. Jerry Calà per Seat prima. A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Che bravo Peter Seller, mi ha portato un bicchiere d'acqua. Grande Peter.
1: Ma chi è Peter Seller?
0: Allora, Peter Seller, guarda che esiste Peter Seller.
1: Peter Seller è l'attore che faceva
0: Titti di Gatto Silvestro.
1: Ma no,
0: no,
1: ma
0: la Pantera Rosa.
1: La Pantera Rosa.
0: La Pantera Rosa. Allora qualcuno scrive: durante la canzone puoi dire alla persona che è di là dal vetro, l'hanno epistolato con un nome che non si può, con un omignolo un po' brutto, ciccione, vabbè.
1: Ma qual è il problema?
0: Vabbè, no, infatti lui non si offende perché ne è cosciente. Mi stanno chiamando, aspetta un attimo, non mi ricordo più cosa stavo dicendo.
1: E niente, che vuole questo?
0: Chi?
1: Questo che ha scritto, che vuole?
0: Di non fare versi sulla canzone.
1: Ma non ho fatto versi.
0: Fai versi.
1: Stavo bevendo un bicchiere d'acqua.
0: Allora, ragazzi, ma lui è balena, cioè non è... Silvio Zodiacale è balena, ogni tanto deve sbuttare l'aria, sbuttare l'acqua dal naso, no? Pronto?
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno, come va?
2: Benissimo, benissimo. No, stavo quello che stavi dicendo per le donne che non si piacciono, che si fanno tirare, no?
0: Sei un chirurgo? No.
2: No, William Zanardi, ciao.
0: Ah, ciao, Zanardi, è un cavallo di corridore. Dimmi, Zanardi, dimmi.
2: No, mi è venuto in mente delle due amiche che una gli ha detto all'altra: ma da quando ti è cresciuto il pelo sullo stomaco?
0: No. Fermati qua perché abbiamo già capito. Ciao William.
3: Un abbraccio.
0: Dopo te la spiego, tranquillo. Tranquillo, Peter.
3: Squat.
0: Faceva gli squat, bravo. Quindi. Esatto. Ugo non è un ciccione, ci tengo a dirlo, è un allegro suino, ok? Dai, perché sennò...
1: L'allegro suino.
0: L'allegro suino. La canzone è offerta da Peroni Cappelletti Salotti, Termoli.
1: Ma scusa, ma chi è sta gente?

0: finita.
1: È finita.
0: Scusate, mi sono distratto. Stavo. Perché vedi, continuano a chiamarmi, mi vibra il cellulare. E quindi pronto!
2: Buongiorno!
0: Buongiorno, buongiorno. Come sta tutto?
2: Il cane ciao ciao ad Achille.
0: E l'ho fatto vedere, tu sei un po' maialino, però. Tu sei un po'. Sei sposato?
2: Un po', mi sa, eh.
0: Sì, è rimasto un po'. È rimasto flashato. Ma tu sei sposato, fidanzato?
2: Sposato con tre figli,
0: ecco.
2: Ormai da 24 anni.
0: Mamma mia, che bello! Che bello, la famiglia del mulino. Senti, ma famiglia del mulino, ma tu questi, diciamo, questi video, queste foto che mandi a noi, li mandi anche a tua moglie?
3: Sì, certo.
2: No,
0: ecco. No, è giusto, perché sennò poi il mulino girerebbe al contrario. Vabbè, un abbraccio.
2: Buongiorno e buona giornata.
0: Grazie anche a lei, anche a lei.
3: È gentile, povera Nile,
0: è educato. È persona educata, è gentile. Noi maschi abbiamo questo vizio, non so se è una cosa tipicamente maschile o anche le donne fanno codeste cose, però noi maschi abbiamo usanza di mandare ai nostri amici e colleghi video o foto, diciamo, di un certo calibro. Un calibro, sempre calibri importanti. Eccolo là, un altro calibrato, vediamo. Pronto?
2: Sì, ciao Andrea.
0: Ciao, come stai?
2: Vabbè, tutto a posto.
0: Tutto a posto, voglio.
2: Bene, dai.
0: Abbassi un po' la radio, una piccola radio.
2: Stai calmo. Ma a proposito, visto che la gente si tira tutto qua, ma cosa ne pensi dello sbiancamento anale?
0: No, l'ha detto proprio,
1: l'ha detto proprio.
0: Ma fermatevi un attimo prima.
2: Ma qual è il senso?
0: Il senso te lo dico dopo, va bene?
2: Dopo,
0: diciamo in privato. Nasce. Vedi, c'è sempre gente che chiede per un amico. Allora, già che mi ha fatto la domanda, io rispondo, perché se no è maleducazione. Diciamo che serve perché c'è una motivazione. Allora, la motivazione qual è? È semplice. Tu vai a fare sempre gli esami delle feci, ti trovi sempre in situazioni un po' imbarazzanti, no? Perché? Perché magari hanno dei colori diversi. Quindi, giustamente, uno dice quasi, magari esce fuori un pochino più chiaro. Nel senso, non lo so, la spiegazione logica potrebbe essere questa. Vabbè, andiamo avanti. Per i soldi, cavolo, si fanno cose orribili, è vero, perché non esistono i brutti, come dicono ormai in tanti, no? Non esistono i brutti, esistono i poveri. Sì. Perché oggi come oggi, se sei ricco, diventi anche bello. Cioè, non nel tuo caso ci vuole più un miracolo, Ugo. Però no, devi fare un grande prelievo in banca, diciamo, ecco. È un grande prelievo del sangue, ci vuole a te. Cioè, con la damigiana attaccata. Sì, invece del. Però mi stanno chiamando in continuazione.
1: E ormai li scatenati.
0: E oggi non posso dire niente, non posso dire. Non dite parolacce e cose spinte, mi raccomando. Pronto?
4: Ciao Andrea.
0: Ciao, come va?
4: Bene, te?
0: Bene, grazie.
4: Ma chi è? Volevo dirti che Ugo farebbe schifo anche da ricco.
0: Grazie. Ciao, grazie. Saresti ricco da fare schifo. Diamo un senso alla frase. Sai quando dicono fai schifo quando sei ricco? Cioè, che poi non è vero. Perché molto spesso uno ricco non fa schifo, perché non può fare schifo. Oppure te lo dicono ma con un tono diverso. Cioè, non
1: è vero.
0: È la comunicazione paralinguistica, no? Certo, c'è la comunicazione. È la comunicazione
1: paralinguistica. No, è quella da prima!
0: Vabbè, ma non posso parlare. Questa è ignorante all'ennesima potenza.
5: C'è la linguistica e la paralinguistica.
0: La paralinguistica, che cos'è la paralinguistica?
5: La linguistica è quella che tu fai.
0: No, la paralinguistica, la lingua.
5: La paralinguistica è quella che va oltre la lingua.
0: Oltre, no, che ti stai dicendo?
5: Sì, la
0: paralis. Vabbè, andiamo avanti, lascia
1: sul cervite.
0: Tu non tieni un cervello. Tu quando vai in giro devi fare così con le mani.
1: Magari
0: afferri qualche pensiero intelligente di altre persone che li mandano via, pensieri intelligenti, capi? Oggi veramente, oggi la combutta contro di noi, ragazzi, Pronto?
6: Pronto Andrea?
0: Chi è?
6: Sono Rossano.
0: Ciao, dimmi Rossano.
2: Volevo chiederti, ma Ugo con le due donne che è andato insieme si mettevano la molletta al naso quando...
0: No, vabbè, allora
1: la sorella.
0: Ma ce l'avete con lui?
1: Rossano va bloccato.
0: Va bloccato.
1: Rossano in un cacacà, lo posso dire?
0: No. È la prima volta che chiama, poveraccio. Fallo.
1: Se stessa a posto.
0: Questa gente qua, come Rossano, ha una frustrazione interna fortissima. Perché a casa con la moglie certe cose non le può fare, non le può neanche pensare, perché le donne sono talmente avanti che carpiscono i tuoi pensieri. Sì. Tu sei sul divano che fai un pensiero, lei si gira e ti fa: ah sì, con la faccia e basta, così. Ah sì. Questa si chiama comunicazione non verbale.
5: Paraverbale.
0: No, paraverbale è un'altra cosa. Non te lo posso spiegare, che è troppo difficile. La comunicazione non verbale, non usi le parole, no? Nella maggior parte dei casi, le mamme non usavano le parole, usavano il dottor Schulz, cioè usavano la faccia. Con la faccia ti facevano capire quante botte ti avrebbero dato a casa.
5: È vero.
0: Io mi ricordo quando uscivo che facevo un po' di casino al parco, così qua e là con gli amici, mia mamma, oppure a cena, magari con ti portava fuori a cena con i parenti, così qua e là, se tu facevi qualcosa che non andava, lei ti guardava e basta.
5: È vero.
0: Ti guardava e in base allo sguardo tu capivi quante legnate ti avrebbe dato a casa. Questa è la comunicazione non verbale, ok? Così facciamo un po' di chiarezza. Ma ti stavi addormentando?
5: No, ho gli
1: occhi. Sta cedendo.
0: Pensieri troppo difficili per lui.
5: Come si dice, ho gli occhi che devono essere lubrificati.
0: Devono essere lubrificati.
5: A volte mi capita che...
0: Che si seccano.
5: Non
0: è che sono i capelli che vanno dentro gli occhi, no?
5: No. Come si dice, è come se a volte devono essere... Parocchiati, capito?
0: Sì. Mamma mia, questo è il livello bassissimo.
5: È come la comunicazione, no?
0: Sì, capito?
5: Hanno bisogno di una lubrificazione, quindi sì.
0: Possiamo andare avanti adesso?
5: Dobbiamo si
0: continuare a sentire i tuoi fregnacci.
5: Ma non si può andare avanti con me.
0: Fregnacci, non è che... Non mi ricordo dove ero, mi hanno interrotto dove?
1: Perché la donna si capisce solamente la mamma.
0: Ecco. Quando tu sei... le donne capiscono i pensieri dei mariti. Se tu, il marito, sta pensando a qualcosa, diciamo, di non biblico, cosa succede? Che la donna sta cucinando, qualsiasi cosa sta facendo, si gira e ti guarda come per dire: ah sì. E tu in quel momento c'è il terrore nei tuoi occhi, perché tu hai capito che lei ha capito. Quindi è un macello. Dopo devi fargli 7-8 complimenti, capito? Dopo tu così. E lei sa che gli stai facendo i complimenti a finta, diciamo, forzati. Comunque, per i soldi arrivi a fare cose orribili, è vero, come svegliarsi la mattina e andare a lavorare. C'è una roba ragazzi, tutto per i soldi, cioè, ti rendi conto? Vabbè, andiamo avanti ragazzi. Anche a me si sono seccati i qualcos'altro ascoltando Achille. Tu c'hai promuovi, sei un seccatore di
5: io sono per l'estensione del deserto, capito?
0: L'estensione del deserto, sì. Non capisco quando parla io, ragazzi.
5: No, perché tu sai che l'effetto africano è quello che porterà alla desertificazione anche di altri paesi, laddove proprio non c'è. Cioè, dicono che un giorno, tipo 20-30 anni, 20-30-40-50 anni, dipende più o meno, tra i 20-50 anni l'Italia comincerà, insomma, anche lì a formarsi nei deserti.
1: A chi? Peggio colliri, mi dati il dozer vito.
0: Ha detto: prendi il collirio, il filatro nel cervello. Io avrei fatto qualcosa di più, avrei detto qualcosa di più pesante, però non fa niente. Allora mandiamo una canzone nel frattempo, così lui si risveglia, metti un po' di collirio, fai qualcosa.
5: C'ha
0: del lubrificante, dell'olio da motore in macchina, se vuoi.
6: Show su Studio Più.

0: check this out right here.
1: Do wanna hate on us,
0: dude. Dude need to ease on up,
1: dude. Do wanna act on cut, but dude get shut like Flavin' Chuck. Chick say she ain't down, but chick backstage when we in town.
2: Allora ragazzi, la gente è cattiva, la cattiveria delle persone è meravigliosa. Io amo la cattiveria. Se non ci fosse la cattiveria non ci sarebbe neanche la bontà, cioè non è vero, cioè non, ma che bella la cattiveria. Per esempio hanno scritto: ciao Andrea, è una casualità che ci sia proprio Ugo alla sagra della polpetta a fare la serata. In effetti è vero, tu sei alla sagra della polpetta,
3: sì, sì.
2: C'è scritto proprio sagra della polpetta e poi c'è la tua faccia sopra, che in effetti se togli gli occhiali sembri una polpetta, sembri una un polpettone, sembri bello, ti manca il sugo in testa, meraviglioso.
3: C'è ancora una peggio, Andrea, eh?
2: Quale?
3: La settimana di Ferragosto, sai da dove sarò?
2: Da dove sarò? È, è classico, diciamo, gergo terronico, noi parliamo un po' così, un po' strano. Scendi la gradura che la gioco, dimmi.
3: Sarò a Rimini,
2: Rimini,
3: come l'anno scorso, alla sagra del cinghiale. La pappardella e cinghiale.
2: Pappardella e cinghiale, però la polpetta è bellissima, che c'è la scritta proprio, in effetti, sagra della polpetta, e sopra c'è la sua faccia. Guarda la sua faccia, è tonda, sembra una polpetta, la polpetta della nonna. Chissà perché. Perché le nonne vengono ricordate soprattutto per le polpette al sugo, io non capisco veramente.
3: Perché le facevano da Dio.
2: Ma no, hanno fatto un sacco di cose bene, sempre per la polpetta al sugo, c'è una roba. Facciamo il giorno dell'allegro chirurgo con il corpo di Ugo. Ma suona in continuazione.
3: Aspetta!
2: Cioè non... sarebbe un suono continuo, non va bene. Andrea, anche le donne lo fanno e come? Che cosa?
3: Quello che dicevi prima, Andrea, che parlano come parliamo noi, oppure pensano quello che pensiamo noi.
2: Ah, sì, sì, no, nel senso che dicevo prima che gli uomini mandano ai colleghi o agli amici foto e video di cose un po' spinte.
3: Esatto.
2: Non so se le donne fanno la stessa cosa, non lo so.
3: Secondo
2: non...
3: me sì, io ne conosco, io posso.
2: Vabbè, ma tu conosci delle vigliacche e quindi è diverso. Non,
3: cioè,
2: è argomento di lavoro quello. Scambio di opinioni. Andiamo avanti.
3: Scambio di lavoro.
2: Quando pensi di mollare tutto, pensa ai peli. Andiamo avanti. Ma perché ci mandate cose così lubrificate? Andrea, ti sei lubrificato gli occhi?
4: Certo.
2: Cosa hai messo?
4: Ho messo acqua. Vado di là, acquettina, tac.
2: Sono dei Torino, ne? Non lo so. Perché parli in piemontese? Non ho capito.
4: Ma no, ma a volte mi. Ma forse perché c'è in mente un personaggio, quello che faceva Teotihuacoli.
2: Teotihuacoli.
3: Gianduia.
4: Gianduia si chiamava. Faceva questo personaggio a Mai dire domenica. Lui un altro.
3: Era Gene Gnocchi comunque che faceva Gianduia, il torinese, eh?
2: No. Era Peo Pericoli, no, non era. Vabbè, andiamo avanti.
3: Vabbè,
2: ragazzi,
3: che ce frega.
2: Ma non lo so, però anche voi lascialo parlare, tu ti insecchi, ti infili.
3: E dice quello.
2: E di, però parla un po' più veloce. No. E veramente stai facendo allattare le mule.
3: Cosa sono?
2: Ma è moscio, ragazzi.
3: Le mule.
2: Tu non vuoi essere moscio. Sei
4: sì,
2: giovane, sei bimbande, sei astemio. Non puoi essere moscio.
4: Ma allora, perché ieri sera ho andato il duro di Rodaus. Il duro di Rodaus.
2: Hai guardato?
4: Certo.
2: Il duro di Rodaus.
4: Il duro di Rodaus.
2: Il duro del Rodaus. Che cos'è?
3: È un film, Andrea.
2: Ma manda un po' di video, di foto agli amici. Ma perché? Perché vai fuori dagli schemi?
4: Ma perché ieri sera c'era Patrick Swayzer che faceva il duro di
3: Swayzer?
2: Patrick Swayzer.
3: Ma quale Swayzer?
2: Che so. Sono i buffer tedeschi.
4: No. No, quindi erano i quadri che
2: andiamo
4: io
2: avanti, i quadrigli, andiamo avanti.
4: Suisette che in questo film bellissimo.
2: Il mio cervello è differente, ragazzi. Dimmi.
4: Che non avevo mai visto.
2: Veloce.
4: E l'ho visto ieri sera, bello. Lui.
2: Con tua madre.
4: Mia mamma era un po' su, un po' giù, perché
2: un po' su, un po' giù, cosa vuol dire?
4: Un po' su, un po' giù.
2: Giù dal divano, la buttavi giù dal divano.
4: No!
2: Fammi spazio. Che vuol dire un po' su, un po' giù?
4: Perché adesso con il discorso del caldo magari prende, scende e va giù va giù un po' a annaffiare.
2: Ma giù dove?
4: Giù il cortile.
2: Se non dici cortile manca qualcosa.
4: Sì, va bene, però.
2: Va a lasciare i topi in cantina.
4: Da dove si dice giù, nel senso giù vuol dire che vai verso giù, può essere, no, non la cantina. Giù nel senso inteso come cortile.
2: Cortile, è andata in cortile a annaffiare i gerani. Sì.
4: Ah, annaffiare le piante. Le piante, il verde.
2: Sì, sì. Vabbè, la gerani, poteva passare gerani.
4: Anche i gerani mi sa che ci sono.
2: Ma lasciamo andare, andiamo avanti. Mamma ragazzi, che fatica ragazzi.
4: E niente, praticamente allora...
2: Dove sono i torturatori ragazzi? Il torturatore della mafia americana, quindi, che ti strappano le unghie, le gengive con le pinze e le tenaglie.
4: E quindi per niente ho visto il film di Patrick Swayze dove lui
2: non
4: fa...
2: è Patrick Swayze,
3: Patrick Swayze.
2: Swayze non è Swayze,
3: è Swayze.
2: Ma che è Swayze? È un dolce svizzero.
4: Ma
2: andiamo avanti.
4: Vabbè, comunque lui per niente lui fa, si chiama il duro de Roadhouse perché lui fa il gestore, butta fuori
2: sì
4: di un locale.
2: Di un locale,
4: e
2: sì.
4: Poi viene praticamente, viene visto e viene ingaggiato per...
2: Da Paperino? No.
4: No, per andare in un altro locale.
2: Un altro locale?
4: A sistemarlo. Lui è quello dei valorizzatori. Lui è un valorizzatore.
2: Valorizzatore.
4: No? Sì, è uno che prende, vai nei locali.
2: Sì.
4: E praticamente deve buttare fuori la gente. Controlla. Controlla la gente.
2: Non ho ancora capito di cosa parlava il film. Pensa, è incredibile. Cos'è che controlla? È della SIAE?
4: No, lui butta fuori.
2: Ah, butta fuori.
4: È un butta fuori direttore, no?
2: Direttore, ok.
4: Un direttore butta fuori.
2: Controlla la qualità delle persone.
4: Controlla benissimo che tutto quanto va.
2: Quindi ripulisce i locali dalle brutte persone, questo volevi dire.
4: Oh. Ma quelli che fanno casino.
2: Sì, ecco, ok.
4: Il casino è che insomma ci deve essere.
2: Ripulisce i locali dalle brutte persone. Ok.
4: Sì,
2: andiamo avanti. Mamma, è complicato.
4: Ah, perché
2: la ma sei guasto, sei
3: guasto.
4: La prima volta che vedevo il film.
2: Ma no, non l'ho visto.
4: Però bene. E niente, poi lui praticamente. Ah, forse sai che l'avevo già visto?
2: Perché poi quando no, ho vabbè, visto... io me ne vado. Ragazzi.
4: Perché?
2: Cioè, adesso hai capito che l'avevi già visto.
4: Perché poi.
2: Ho pensato 24 ore, 12 ore dopo, forse l'ho già visto. Mamma ragazzi.
4: No, perché poi lui nasce la storia d'amore, no?
2: Sì.
4: Perché lui viene in questo locale piano.
2: Sto
4: piano.
2: Sudando, ti rendi conto?
3: Ah, beh.
2: Cioè, non sudo quando parlo, sudo quando parla lui.
4: Se elimini i tuoi segni, la cosa va.
2: Ma andiamo avanti!
4: Lui praticamente alla fine praticamente succede che allora ripulisce locale
2: sì.
4: In questo locale dove va in questa nuova cittadina
2: allora io

0: l'amore, e da lì è nata la storia dell'amore, e poi alla fine ha ripulito anche la città, quindi la città ha potuto vivere una seconda vita.
1: Che bello. Va bene, ok.
2: Chiedo scusa Andrea, finisce il primo tempo perché c'è la pubblicità.
1: Meno male, perché siamo scesi veramente sotto la soglia proprio. Complimenti. Allora ricordiamo che Achille svuota anche i locali, svuota cantine, garage e locali. Se avete un garage, una cantina da svuotare, lui c'è, lui basta che parla. I mobili si frantumano, si polverizzano ed escono fuori con un colpo di scopo.
2: Non,
1: oppure locali, fa delle serate di animazione. Per tutte le persone brutte, sporche e ubriache che rimangono attaccate al bancone e che continuano a urlare: se non metti luci, ma noi non ci andiamo. Lui arriva, li convince a uscire con le buone, solo con le parole. Solo con le parole. Svuota locali, svuota locali.
3: Tavolo show su Studio Più
4: Spot. Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
5: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Nuovi bombardamenti e minacce reciproche mettono a rischio il fragile accordo tra Stati Uniti e Iran. Il nodo in questo caso, ma non è l'unico, rimane sempre il controllo dello stretto di Hormuz. Davide Camera.
2: La fragile tregua, l'accordo quadro sul quale il dialogo diplomatico sta continuando, è ancora una volta messa a dura prova dai reciproci bombardamenti seguiti dalle ormai consuete minacce di Trump da una parte e dei Pasdaran dall'altra, secondo una sorta di ciclico rituale che però continua a mantenere debole lo scenario medio orientale. Le forze armate americane attaccano obiettivi iraniani nella zona dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco di ieri contro una petroliera commerciale. Colpite infrastrutture di sorveglianza iraniane, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. In nottata i Pasdaran hanno attaccato il Kuwait e il Bahrain, sostenendo che si tratterebbe di una risposta a bombardamenti americani di 5 località costiere in Iran. E le parole sono quelle dure ma consuete. Trump, che su Truth minaccia con il punto esclamativo la Repubblica Islamica della sua esistenza, i Pasdaran che parlano di risposta implacabile in caso di nuova aggressione statunitense. Tutto questo rischia di scoraggiare ulteriormente il transito delle navi nel tratto di mare riaperto dall'Iran nell'ambito dell'accordo, ma che Teheran pretende comunque di gestire. E non piace all'ultradestra israeliana l'accordo con il Libano, anche quello è un fronte che resta molto problematico.
1: E per motivi ovviamente opposti a quelli dell'ultradestra israeliana, anche Hezbollah contesta l'accordo raggiunto tra lo Stato ebraico e il governo libanese, che riconosce la mutua sovranità dei due paesi. Sostenitori di Hezbollah ieri hanno manifestato per le strade di Beirut, bloccando una strada con pneumatici in fiamme. Il Venezuela è ancora in ginocchio, il bilancio delle vittime sale a 1430, si scava ancora tra le macerie, spesso a mani nude per la scarsità

di mezzi, ospedali allo stremo e contestazione alla presidente ad interim Rodriguez, accusata dei ritardi e delle inefficienze nei soccorsi. Tratto in salvo dalle macerie un neonato di appena 18 giorni, mentre è stata trovata senza vita Francesca Mannina, 42 anni, originaria di Balestrate, in provincia di Palermo, che risultava dispersa. La strage a Roma della famiglia proveniente dal Bangladesh è ricercato nella capitale ma anche in tutta Italia. Shahadat Hossain, nato in Bangladesh nel 1983, identificato come autore del triplice omicidio, un uomo, sua moglie e la loro figlia di 8 anni, che si è consumato la notte scorsa al quartiere Casalotti. L'unico superstite della famiglia sterminata, originaria del Bangladesh, è il primogenito, ventenne. È stato il giovane, al momento in prognosi riservata, a fornire l'identikit del killer. Il 43enne spesso era ospite della famiglia che poi ha sterminato, era ossessionato dalla donna e per questo motivo era stato anche ammonito dalla comunità del Bangladesh nella capitale. Nel Viterbese proseguono senza sosta nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo che si era tuffato per rinfrescarsi da una piccola barca sulla quale si trovava con la moglie. La morsa dell'afa non dà tregua all'Italia e all'Europa, ma mentre più a nord emerge un pur graduale abbassamento dei livelli di allerta, sul bel paese si prevedono oggi i picchi delle temperature fino a 40 gradi, una tregua, benché solo parziale, prevista solo nei prossimi giorni. Con gli ultimi 6 incontri si è chiusa senza sorprese la fase a gironi dei mondiali, in evidenza il solito Messi, entra al 60° e va a segno su punizione. Risultato finale: Argentina 3, Giordania 1. È tutto, a più tardi.

0: two, three, four.
1: One, two, three, four.
2: Beh, la canzone è bella, ragazzi, non è, è Jubal, no?
1: Un jubileo.
2: È la canzone del giubileo questa?
1: Non lo so, l'ho detta così.
2: Ma dai, ma dai, queste cose si fa, ci fai. Allora, ricordiamo ogni tanto chi siamo e dove andiamo, perché è importante sapere dove andare, no? Tu dove stai andando, per esempio? Dove stai andando? Adesso. Tu li senti i pensieri? I pensieri, le parole, le senti?
3: Ma a volte sì.
2: A bassa voce, dette, non dette, li senti? Li senti i pensieri? La senti la gente? La senti?
3: Ah, se io
2: che ti esorta andare in un determinato posto, la senti?
3: Ma a Maggiugorie no, perché è troppo lontano.
1: A Maggiugorie?
2: A Maggiugorie.
3: Allora sbrigati.
2: Si è innervosita anche la Madonna.
3: A Las Vegas,
2: no, le voci delle persone che ti esortano ad andare
3: a Memphis.
2: Vada via,
3: fatto
2: in culo. Non le senti? Non le senti.
3: Ma ogni tanto
2: io le sento. Sono le voci per te, sono tutte voci. Ah. Vabbè, andiamo avanti.
3: È la voce interiore. Tu ti intendi?
2: Allora, dicono che le piante crescano bene con l'amore. È vero, è una cosa vera. Cioè, c'è gente che ci parla con le piante, gli dai nomi. Vero. E con l'amore. Tua mamma c'ha le piante?
3: Mia mamma.
2: Ma perché ci deve pensare alle domande?
1: Scusa, appena annaffiato!
2: Cioè, non ho capito, appena annaffiato le piante tua mamma! O annaffia le piante dei vicini?
3: Sì, no!
2: C'è qualcosa che non va nel suo cervello!
3: Sì!
2: C'ha il fuso orario, ragazzi! È ancora sull'aereo, non.
3: No,
2: la domanda è semplice!
3: Sì,
2: tu prima hai detto che tua mamma scende ogni tanto giù in cortile a annaffiare le piante.
3: Adesso
2: le piante sono sue o annaffia le piante dei vicini?
3: No, sono le sue!
2: Sono le sue, quindi tua mamma ha le piante!
3: Sì!
2: Ok, ma ragazzi, è difficile.
3: Scusami,
2: ma...
3: perché io sono come la...
2: scuso.
3: Come la costruzione della risposta in inglese. Cos'è che? What do you feel? No, yes I am. Are you ti chiedono.
2: Hanno bisogno di te.
3: No. Per esempio,
2: è lo slogan americano per chi deve andare in guerra, no?
1: I want you,
2: hanno bisogno di te, vai.
3: A cosa vuoi dire? Il capitano...
2: Ma quale capitano?
1: Lo zio Sam, il capitano Sam.
2: Andiamo avanti, dai, bastoncino.
3: Perché
2: andiamo
3: è colore di capitano America per quello.
2: Le piante, per farle crescere, hanno bisogno di amore. Io invece uso il terrore.
1: Per
2: vedete come crescono. Io, per esempio, al basilico, tutte le mattine gli faccio vedere il vasetto del pesto. Cioè, gli passa proprio vicino così col vasetto e la guardano e dicono che fai, non cresci? Delle foglie enormi, esagerate, potete farlo anche con qualche altra pianta, insomma, ma non scendiamo nei particolari.
1: No, meglio di no.
2: Per esempio, io ho tanti banani a casa.
1: Dai!
2: E siccome sporcano il banano, voglio che non faccia le banane, perché se fa le banane, quello italiano fa le banane piccole, non fa le banane grosse, fa le banane piccoline e sporcano dappertutto, un macello così quella. Allora io, per non farle crescere, passo davanti alla pianta di banana con la foto di Achille. Si suicida da solo, cioè non è, solo la buccia rimane. Andiamo avanti, ragazzi. Allora, Cadavolo, ci avevi promesso una bella storia. Allora, ragazzi, poi dopo io mi faccio serio e le cose non vanno bene, perché noi dobbiamo essere scemi, non possiamo fare i seri. Cioè, non siamo seri. Cioè, l'unico serio è Ugo.
1: Io?
2: Quando non ride.
1: Sono una persona normale.
2: No, sono normale.
1: Scusa.
2: Ma in fronte cos'è che c'hai? C'hai una voglia strana.
1: Che voglia?
2: Quando ridi ti si forma come una V.
1: Sono le rughe delle tandre.
2: Sì, ma le rughe sono orizzontali. Tu c'hai le rughe a freccia.
1: No, è l'attaccatura, ex attaccatura dei capelli.
2: Ah, la punta ce l'avevi.
1: Sì, tipo Steven Seagal.
2: Tipo
1: Steven Seagal, che ha l'attaccatura a punta. Sì, era un po' a punta.
2: Però tu quando arriccia un po' la fronte, no, è impossibile, perché finiscono sopra il naso.
1: Non lo so cosa sia.
2: Non lo so, c'hai delle rughe, hai notato che c'ha come una freccia, come dire, l'umido qua. Andiamo avanti. Che brutta persona che sono. Allora, la storia che vi voglio raccontare.
1: Allora Andrea, prima che parti con la storia, non c'è tempo adesso per raccontarla, se no dovresti fermarla. E non è bello che a tutto firmo quando tu sei per dire una cosa, no? Allora mandiamo Brocco Curti, dopo turni ci racconti la storia.
2: La mia banca è differente. Cioè, veramente non è... Ecco, anche questo slogan della banca è differente. Cioè, fatemi capire, cioè, è differente in cosa? In cosa è differente? Cioè, non... No, a proposito di banche, la mia banca ha fatto una nuova app. Infatti sono andato in banca e ho scaricato l'app nuova e mi è apparsa la scritta: appena abbiamo i soldi te li diamo.
1: Che app
2: è un'app nuova.
1: Ma che app è?
0: Andrea, show su Studio Più.

0: scusa, non dovevamo andare in pubblicità?
1: Quando vuoi tu, Andrea?
0: Non lo so, hai messo sta cosa di...
1: No,
0: anche triste, cioè,
1: non è triste.
0: Giuro che non la mettiamo più.
2: La mattina.
0: Bella, tutte belle.
2: L'Andrea Catavolo Show.
0: Siamo su Sky
2: TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Jerry Calà per Seat, prima...
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia dividile!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Dividile coi fiocchi!
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio

0: la prima, ho visto Ugo nel corridoio con una donna bella pure.
1: Bella?
0: Ho detto c'è qualcosa che non va, ho detto forse sono morto, sono all'inferno e sto sognando, non lo so, non
2: no, scusa,
0: perché
2: però...
0: all'inferno troverai coppie improbabili, cioè del tipo che ne so, Ugo con delle gnocche pazzesche, delle gnocche pazzesche con Ugo, cioè non capito, Achille con andiamo avanti ragazzi,
1: guarda, cioè, ho avuto delle fiamme, ma comunque è inutile parlare.
0: Hai avuto delle fiamme?
2: Delle mutande.
0: Hai sfiammato.
1: Ma prima sì,
0: per favore, Achille. Allora, io capisco che tu hai dei serissimi problemi, però voglio dire, non è che devi manifestare tutti i giorni in radio, perché la gente poi si annoia, sempre le stesse cose. Sono 8 anni che non fai niente, o sono 9 quasi.
2: No, non hai visto la faccia sua!
0: 9 anni.
1: È come l'età del tuo piccolino?
3: No, dai. È un paio d'anni in più.
0: Che non sono pochi 2 anni già, Cioè, ma già 2 settimane sono tantine. Però vabbè, comunque ognuno recita i peccati. No, probabilmente lui, siccome va in chiesa tutte le domeniche, non può dire al parroco, perché è lo zio il parroco. Non gli può dire. E allora si astiene per non dargli dispiaceri allo zio. Capito? Questa è la verità.
1: No, io voglio fare come Lewis Hamilton, che ha fatto un anno di purgatorio, possiamo così dire.
0: Tu ne fai 8, 9 ne fai.
1: E poi...
0: Cosa puoi guidare la navicella spaziale?
1: E poi all'improvviso è tornato Sir Hamilton.
0: Sì, è dopo un anno però. Tu quando è che torni dall'inferno?
2: Comunque raga, posso fare i complimenti a Melissa, bellissima.
0: Ti fai i complimenti perché non ti sente, dice no, sei molto bella.
3: Grazie.
2: Allora sì, è proprio, io se posso dirlo, è proprio il mio tipo ideale, mora con gli occhiali.
0: Adesso
2: piccolina.
0: Non è piccolina.
2: No, nel senso, nel piccolina di statura, poi
0: chiaro. Ma non è piccolina, quanto sei alta? 1,70?
3: Col tacco.
0: Vabbè,
2: ma io l'ho già misurata prima quando l'ho abbracciata.
0: È giusta. Infatti sento ancora il tuo odore qua.
2: Tua sorella.
0: Vabbè, comunque adesso non è che possiamo parlare di Melissa per tutto il tempo. Sembriamo 3 a sembrate, 2 arrapati. Allora, io la giudico in base a quello che dirà adesso Melissa. Ma perché gli continui a avvicinare il microfono?
2: Cioè, leggiglielo bene, basta.
0: È un gesto, è un segno.
1: Mi ascolti, perché ho visto ce la fai,
0: avvicinati, che fate, ma che state facendo? Ma io non me ne vado, ragazzi, è entrata una donna qua dentro, ha creato un scompiglio.
1: Ma non è che è vero, ti spiego, io ho delle canottiere così, sì, a costine, lei ha un
0: guarda come tiene il microfono della serie, non lo toccare.
3: Achille, non toccarlo, questo adesso lo uso io.
2: Devi solo girarlo,
0: questo adesso lo uso io, perché lo volevi usare tu, lo so.
1: No, ci mancherebbe.
0: Possiamo farci seri, per favore?
2: Glielo fai girare un pelo proprio, Andrea.
0: Che cosa?
2: Il microfono dritto.
0: Ok, va bene così?
2: Parla, amore.
3: Mi senti?
2: Adesso sì, benissimo.
3: Okay, perfetto. Poi ne parliamo più tardi.
0: Lui
3: va
0: anche
3: bene?
0: Tecnico luce e suono, capito? Fa un po' tutto lui. Allora facciamo così: mettiamo il jingle, così diamo un senso. Tutti quelli che adesso che chiamano. Pronto?
4: Andrea. Non c'è più baba di lumaca, c'è baba di Achille.
0: Basta. Ciao. Voi siete malati. No, c'era uno che faceva la pubblicità della baba di lumaca.
2: Sì.
0: Adesso c'è la baba di Achille. E in effetti è vero, sta sbavando.
1: No, io sono professional, no.
0: Ma quale professional?
1: No. Io non sono scandaloso come voi. No.
0: Scandaloso come noi.
1: Madonna!
0: Ma esci da quel corpo, Achille. Mamma, Achille.
1: Padre, buongiorno.
0: Ma vai, Mona. E ce l'hai anche vicino, quindi potresti. Allora, attenzione, mandiamo il jingle, così diamo un senso logico alla cosa. Ti sei vestito come un giocatore del Napoli oggi? Come mai? Sei azzurrino, sei
2: Saint-Tropez.
0: Ma quale Saint-Tropez? A Saint-Tropez di Milano, siamo
5: azzurro, non solo 3 minuti con Non Solo Clima.
2: E oggi con noi, con nostro veramente
0: non è possibile. E dai, anche tu.
2: Con immenso piacere abbiamo Vincenzo e ci ha portato chi dirige la sede di Bussolengo di Non Solo Clima. Con immenso piacere abbiamo con noi Melissa.
0: Vabbè, è stato bravo. Ma tu sei la direttrice?
3: Si fa per dire momentaneamente.
0: Momentaneamente.
2: Sta facendo l'avviamento del negozio.
0: Ah, l'avviamento del negozio.
2: Esattamente.
0: Che vuol dire?
2: Sai, commercialmente parlando.
0: Sì, che fai? Mi strusci con.
2: No, allora, quando tu apri un'attività sul sì, posto, assumi del personale. Sì, bisogna formarlo.
0: Aspetta, che non battere qua, non battere.
2: No, scusa, devi formare il personale, no? Sì. In buona sostanza. Sì. E quindi
0: la stai formando
2: una persona competente della materia.
0: Ok, quindi lei già lavorava con
2: certo,
0: te.
2: Madonna, certo. E quindi lei segue praticamente l'ingresso dei clienti, fa il front office commerciale.
0: Parla più vicino al microfono.
2: E front office commerciale, accoglienza clienti e prende i sopralluoghi.
0: Ok,
2: gente...
0: ma lei, ti rifaccio la domanda, lei già lavorava per te?
2: Da 5 anni.
0: Siamo fatto caso
2: che la gente che ha dormito climatizzata al fresco.
0: Sì, devi parlare vicino al microfono.
2: Dico, la riconosci la mattina? La gente che ha riposato bene. Climatizzata, sì. Deumidificata, tipo te che c'è una bella luce.
3: Sì, vediamo meno rilassato stamattina.
2: Sì. Rispetto agli sbattuti.
0: Ah, questo è un aggancio per il climatizzatore. Mamma, sì, geniale, veramente.
2: Sono 90 gradi.
0: Mamma, ragazzi, non fa caldo, bisogna dire che non fa caldo, ragazzi. Caldo. Perché altrimenti ci facciamo influenzare dal caldo, è un casino, ragazzi.
2: Non climatizzata?
3: Sì, la Non Solo Clima mi ha montato un climatizzatore fantastico. Infatti tutti i nostri clienti che entrano sudati.
2: Davvero l'abbiamo fatto lì?
3: Sì, certo.
2: Non mi ricordavo.
0: Sì. Ma a casa tua?
3: Ovviamente.
0: Sì. Ok, certo.
3: Ma anche i negozi mi entrano tutti i clienti sudati.
0: Puzzolenti. Un po', sì,
3: e quindi dico, venite dentro
0: che almeno vi rinfrescate un po'.
2: No, perché abbiamo un poliambulatorio lì vicino.
0: Un poliambulatorio?
3: Esatto.
0: Quindi la gente è tutta messa lì strana.
2: Allora noi li accogliamo.
0: Venite dentro, prendete un po' di ossigeno, aria condizionata. E poi
3: non li accogli, poveretti.
2: No, offriamo il caffè.
0: Ma fai benissimo. Fai bene. Com'è che gli dici? Venite dentro.
3: Venite, apro la porta. Venite.
0: Vabbè,
3: fresco.
0: Okay, vabbè. Allora, se volete vedere Melissa, dovete andare a Bussolengo. Dov'è Bussolengo?
2: In provincia di Verona.
0: Provincia di Verona. E dov'è la sede?
3: Via Virgilio numero 4.
0: Via Virgilio numero 4. Non potete sbagliare. Secondo me.
2: Diamo riferimento.
0: C'è
2: il centro sportivo.
0: 60.
3: Esatto.
0: 90, 60.
2: Vicino al centro sportivo di Bussolengo, che è molto conosciuto.
0: Vicino
2: il poliambulatorio. Il gesso.
0: Sì, ma falla parlare se suggerisci in continuazione e che fa colazione,
2: vado a fare colazione ad esempio.
0: No, stai qua.
2: Vado all'onore.
0: Dice non si sente niente perché è colpa sua che non è vero.
2: Allora io volevo dire se mi date retta che c'è un cliente di Cerro Veronese che ha appena installato a casa sua l'impianto fotovoltaico, ci ha conosciuto grazie al Catavolo Show.
0: Vabbè, questo non è la percentuale, a me non arriva mai, però
2: come ti ho sempre
0: arrivano percentuali, no?
2: Andrea, come ti ho già fatto notare, a te t'ascoltano e a me mi pagano.
0: Lo so, io sono il quaglione.
2: Il gioco è questo.
0: A Bussolengo ci vengo solo se c'è Melissa. C'è Melissa.
3: Luca, per le 10:30.
0: Luca,
3: circa.
0: Diamo anche il cognome, così la moglie è contenta. Luca Mischler.
2: Grande Luca.
0: Luca, ti aspetto. Luca, ti aspetta senza moglie, no, con la moglie, perché poi è lei che decide, insomma. Vincenzo, ci sono. Ciao, sono Geometra. Apriamo un punto Non Solo Clima a Marena. Sede Pesaro.
2: Quando Catavolo entra in società avremo i fondi per aprire anche a Pesaro. L'abbiamo già detto
0: tutti
2: questa
0: gli
2: cosa,
0: ultimi soldi Nicky. Per la mia macchina che sto comprando. Quindi non c'ho più soldi.
2: A breve Catavolo entrerà con una quota societaria sostanziosa.
0: Va bene, lo faremo. Lo faremo.
2: E apriremo Rimini Riccione Riviera. Diciamo Riccione Riviera.
0: Riccione Riviera, dai, Riccione non è Riviera, Riccione Pesaro. Riviera Pesaro.
2: Pesaro.
0: L'insegna la facciamo lunga, chi se ne frega.
2: Chi se ne frega.
0: Riccione Pesaro ancora. Lui non è. Allora, va bene, allora Non Solo Clima è presente a Lonato del Garda, è presente a Bussolengo con Melissa e poi altre sedi prossimamente, però non servono 7000 sedi, se uno ha bisogno di climatizzare la propria casa o la propria aziendina basta chiamare un numero e loro arrivano, no?
2: Esatto. Come funziona? Spiegati, via.
3: Allora, bisogna chiamare la sede, chiedere un sopralluogo totalmente gratuito in modo tale che esca uno dei nostri tecnici commerciali, faccia un sopralluogo, prenda le misure, veda quella che è la situazione, se è già predisposta, se nuova realizzazione, e rilascia un preventivo di spesa su misura per il cliente.
0: Perché ogni casa è diversa, cioè non è che uno compra il climatizzatore al centro commerciale, lo monta a casa e va tutto bene,
3: No.
0: Magari si può mettere il motore fuori, non si può mettere, magari a tetto, non a tetto, sul muro, poi i metri quadrati contano.
3: Sì, la cubatura è fondamentale.
2: Io,
0: scusami, come dico io.
1: Ma stavo parlando con la premessa.
6: La voce si è più alta.
0: Ma come dico io, prima di un preventivo facciamo. Prima del preventivo viene fatto un progettino vero e
2: proprio.
0: Il progetto uno lo porta a casa, è gratuito.
2: Ah, ok.
0: Diamo noi le soluzioni.
2: Quindi allora la soluzione qual è? Voi chiamate la Non Solo Clima, loro vengono a casa gratis, vi fanno il progettino preventivo e tutto, poi prendete il progettino e lo portate da un'altra azienda. E lui mi fa questo prezzo, se
0: il
2: non fa il passo io
0: di spesa, la consulenza
2: così si fa
0: fiscale,
2: con le assicurazioni però,
0: il piano finanziario.
3: Esatto, esatto, perché
2: no, anche il piano finanziario. No, no, stai qua, è si offende adesso.
3: Iperbaloso.
0: Abbiamo avviato la cosa.
3: Esatto.
2: Ok. Allora, diamo il numero, Melissa, diamo il numero. Squilla, squilla con la voce.
3: 030 91 31 117.
2: No, però più piano.
0: È tutta la pena.
2: Devi dirlo, è brutto che ti dica questa cosa, però devi dirlo un po' da ammagliatrice di
3: se volete un sopralluogo gratuito, chiamatelo 030 91 31 117.
0: Il numero di Verona 045
2: per gli amici di Verona,
0: la rimortacci tua
2: lo sai? No.
0: Allora Verona e Mantova dovete contattare.
2: Vabbè, ma scusa, uno di Verona chiamalo 030, non funziona.
0: Può chiamare, però io ho aperto un negozio perché quelli di Verona non gli piace chiamare lo 030.
2: Ah, okay.
0: Vogliono chiamare lo 045.
2: Ah, allora vai con lo 045. 045.
0: Allora io quello
2: ma
0: che
2: non sanno manco il numero, però.
0: No, come no?
2: Come no, non lo sai.
0: Andrea, sì, assolutamente sì. Stiamo pensando di dare proprio il numero di Bussolengo del negozio.
2: C'è gente che vuole l'Instagram di Melissa, ragazzi, siete delle bruttissime persone, veramente. Non mamma.
0: Ma cosa abbiamo esposto allora, in negozio a Bussolengo? Raccontiamo.
2: Ma non c'è il numero di telefono di Bussolengo.
0: Eccolo qua, certo che allora, c'è.
2: Allora, per avere il sopralluogo gratuito per gli amici di Verona, il numero è
3: 045 8325 166. Oppure chiamare
0: 045. Non chiamarlo 045, si offendono.
3: Ma chi sono è così permaloso?
0: No, identico.
3: Saranno mica così.
0: 45 per gli amici di Verona.
2: 045.
0: Allora,
3: 45 anche veronese. 8325 166.
2: Ok.
0: Orecchiamo. Ma perché? Cosa allora, si è esposto?
2: Uno giustamente ha scritto: se viene Melissa a fare il sopralluogo, metto il climatizzatore anche in giardino. Quindi,
0: molto bene.
2: Potrebbe essere un gancio per Vincenzo. Di mandarla in giro, secondo me.
0: Si può fare.
2: Per i soldi venderebbe anche l'anima al diavolo.
0: È motorizzata.
3: E il ghiaccio agli eschimesi.
2: E il ghiaccio agli eschimesi. È vero.
0: No, a parte gli scherzi, siccome presentiamo oggi la nuova cartellonistica stradale.
2: Sì.
0: Mantova, sì. Vedranno i cartelli stradali che richiamano questo punto vendita Bussolengo.
2: Ma perché parla sottovoce? Cioè, non solo parla sottovoce, ma anche sottovoce.
0: E allora,
2: c'è una roba incredibile
0: stamattina. Come è organizzato il negozio? Cosa troveranno all'interno di questo nuovo store?
2: Aranciate, birre, coca. Cosa vuoi che trovi?
0: Schiacciata, la piadina?
2: No.
3: Sono piatti veneti. Mi stai parlando di Emilia Romagna e Pesaro adesso. Allora, sicuramente troveranno i climatizzatori, visto il caldino che c'è fuori. Inserti, stufe, pompe di calore, sicuramente visioneranno anche l'impianto fotovoltaico, abbiamo esposto dei pannelli, batterie, comunque sia tutto quello che riguarda il raffrescamento, il riscaldamento e tutte quelle che sono le nuove tecnologie
0: fotovoltaiche.
2: Non la fa parlare,
3: è l'entusiasmo. Andrea ti vede, si emoziona.
2: Vincenzo è innamorato di me.
0: Allora abbiamo realizzato degli espositori, Andrea, peraltro costosissimi, bellissimi, dove trovano esposte tutte le moderne tecnologie fotovoltaiche.
2: Ok, allora ricordiamo i due numeri di telefono per gli amici di Brescia: 030 91 31 117. Ha tirato fuori nel frattempo il cellulare perché non se lo ricordo a memoria. Per gli amici di Bussolengo:
3: 045 8325 266.
0: Ok, oh, grazie.
2: Ce l'abbiamo fatta.
0: Ringraziamo Vincenzo, ma soprattutto Melissa, una pazienza incredibile, poveraccia, veramente. Poi l'unica donna in mezzo a tre uomini e mezzo. Voglio dire, non
2: allora, diciamo una cosa: sì. Sabato, questo sabato, che ne avremo.
0: Sì.
2: Quanti ne avremo? Questo
3: ne avremo 27.
0: Oggi 27. Non vai d'accordo con i numeri.
2: Sabato 27.
3: Sabato, sì. 27. Okay. Sabato
2: 20. Sono aperti tutti gli showroom.
0: Sì, di non solo clima. Sì.
2: Certamente, sì. Di Coppa.
0: Sì.
2: Allora, abbiamo detto Bussolengo via Virgilio, Lonato via Rassica, Lonato via Mantova di fronte al Leone.
0: Ok, ok.
2: Se andate tutti al lago in piscina, non viene uno stracazzo di nessuno.
0: No,
2: cosa li tengo aperti?
3: Cosa vendiamo a fare?
0: Infatti.
2: Quindi prendete appuntamento, venite, alzate il culo, venite a vedere gli showroom.
0: Si sta innervosendo adesso.
2: Certo, perché dico, no.
3: È la partita calmo.
2: 15 calmo. Persone lì a servirvi.
0: Dai.
2: Ma
0: io le pago. Dai,
2: il caffè.
0: Andate al lago, andate.
2: Bello fresco, il preventivo.
0: Caffè shakerato.
2: Vi aspettiamo numerosissimi.
0: Va bene. Nel
3: senso, ti sei dimenticato l'orario, però. Dalle 9 vai. Alle 12 e dalle 15 alle 18.
2: Tu lavori sabato?
3: Certamente.
2: Sarai dove?
3: Via Mantova.
2: Di fronte al Leone.
3: Esatto.
0: Di fronte a Melissa è in via Mantova.
2: E chi trova lo sabato, diciamolo.
3: Sicuramente me.
2: Bussolengo.
3: Bussolengo. Abbiamo Giuseppe, Alison.
2: E
3: Melania.
0: Melania. Andate per Melania. Non so come sia, però sicuramente è simpatica. Va bene, grazie a tutti. Grazie Vincenzo. Grazie Melissa, grazie.
2: C'è anche la rottamazione.
0: Hai rotto i maroni.
2: Sì, c'è la rottamazione col conto termico. L'ascoltatore scrive.
0: Ha ragione. C'è la rottamazione, sì, c'è la rottamazione. Rottamiamo Vincenzo e teniamo Melissa.

0: C'è uno che ha scritto: attualmente sono in Patagonia, ma sabato 27 sono lì a Bussolengo da Melissa. Mamma sti maschi, ragazzi, oh. Come siamo brutti, veramente brutte persone, mamma. Fry. Bella, questa è bella, ragazzi, questa è on the fly. Allora, io vorrei grazie per la richiesta di amicizia, no, veramente, perché c'è tante persone che mi chiedono l'amicizia, grazie per la richiesta d'amicizia, grazie. Posso ringraziare?
1: Grazie.
0: Seguitemi anche nella struttura sanitaria dove mi tengono rinchiuso, ok? Grazie. Allora, mi confermate che in amore vince chi fugge? Non mi fate correre inutilmente, dice giustamente. Perché fa caldo, insomma. Giustamente, fa cazzo. Allora, io propongo una cosa. Propongo non lo propongo niente.
1: Ma scusa, allora.
0: No, sennò poi la gente pensa male.
1: Ma che deve pensare?
0: Dimmi.
2: Ma non stavo pensando.
0: No, ti ho sentito assente, pensieroso. Che pensieri ti hanno assolto? Ti hanno, come diceva, pervaso il corpo e la mente? Che pensieri?
1: No,
0: non parliamo, basta, perché allora, sennò veramente non. Dai, che pensieri. Pensieri alti ti hanno. Alti, non basi. Alti.
2: Ma ti intendi con l'intrusione di questa
0: donna?
2: Ma
0: perché dobbiamo parlare per forza di una donna? Cioè, non.
2: No, abbiamo parlato. No, cioè, nel senso, stavamo parlando, se si fa riferimento a poc'anzi. Poc'anzi, comunque un piacere, io dico appena, cioè comunque un piacere è vedere una donna mamma.
0: Sì.
2: Comunque, insomma.
0: Non ha detto niente, è inutile praticamente. I tuoi discorsi sono inutili. Tu sei utile come il piede sinistro di una macchina col cambio automatico. Uguale. Non serve a niente.
1: Uno
0: ha scritto 5 minuti la parola di Achille, 5 minuti di parole tue, e come un'ora dallo psicologo esci e non capisci un. Tante volte vai dallo psicologo, esci più confuso di prima. Psicologo, o hai sbagliato piano del palazzo o hai sbagliato psicologo. Dimmi che un pensiero ce l'hai, un pensiero veloce o non ce l'hai. Ma se non ce l'hai, andiamo oltre.
2: Ma un pensiero generico su qualsiasi cosa che mi è pervaso in questi ultimi.
0: Ma nel senso che è venuta una donna qua, non volevo dire proprio la. Ti è venuto in mente qualcosa che ti ha smosso, forse qualche cosa, qualche sentimento. Cioè, il fatto del tuo pentimento.
2: Del mio pentimento. Ma il mio non è un pentimento, capito? No, stavo appena riflettendo.
0: Cioè, nel senso, esistono anche, capito? Cioè, si può anche peccare nella vita. Cioè, non.
1: Quando c'è sentimento.
0: No, vabbè, ragazzi. Io voglio fare un discorso serio, non si può fare con voi.
2: No, ma io ho capito il tuo discorso. No. Ho visto una ragazza, mamma, molto piacevole, in forma. Beato il suo compagno, quindi, perché comunque si, diciamo così.
0: Ma io che vorrei parlare. Ma c'è qualcosa che non va. Nelle mie domande c'è qualcosa che non funziona. Io sto pensando, che c'entra che la mamma, bebè, che c'entra? Tu, visto che sono 8 anni che non fai il salto della cavallina, la domanda è: ti è venuto in mente, magari vedendo una donna piacente, ti è venuto in mente qualche pensiero?
2: L'ho già memorizzata.
0: No, brutta cosa, ragazzi.
2: No. Scusa,
0: tu vivi di memorie.
2: Ma no.
0: Ammazzati, scusa. Silvio Pellico.
2: Ma lì serve comunque avere fantasie, comunque.
0: Ma che c'entra la fantasia? Ma non ti ha smosso, dici oggi stasera esco, vado nei locali e voglio trovare una donna fidanzata? No, non ti ha smosso questa.
2: No, fidanzata no.
0: No, fidanzata per dire, mo si attacca la parola fidanzata, non finisce più.
2: No, ma sicuramente.
0: Sto sudando, ragazzi.
2: No, certo che smuove sicuramente. Vabbè. presumo che per un lui, come per una lei, quando vedi comunque un bel Marcantonio, una bella Marcantonia, cioè comunque
0: Marcantonia, non ho mai sentito dire la Marcantonia. Vabbè, siamo avanti.
2: Ma
0: Marcantonio l'ho sentito, Marcantonia no.
2: Comunque sicuramente è certo che fa sì che il tuo corpo possa produrre delle ande,
0: Madonna ragazzi, è messo veramente
2: delle
0: male.
2: Delle endorfine.
3: Sì, la parola nuova questa.
2: Delle endorfine, quindi delle cellule di
0: benevolenze,
2: no?
0: Semplice,
3: era
0: la domanda
3: una,
0: sì.
3: Era facile.
0: È abbastanza semplice, è basic.
2: Se mi ha messo un voglio giurare.
0: No, vedi come sei scurrile.
2: No,
0: quello sicuramente sì, ma io sto dicendo quello. La conoscenza ti ha spinto verso una conoscenza o no?
2: Ma la conoscenza
0: di un essere femminile o maschile, dipende dai gusti. Ti ha spinto o non ti ha spinto?
2: Ma genericamente,
0: allora c'è qualcosa che non va nel suo cervello.
2: Sì,
0: o io espongo male le parole.
2: No, ho capito.
3: Ha detto: se tu questa sera ti è venuta voglia, magari vista la presenza di una donna, di andare.
0: Faccio un altro esempio. Tu vedi, fa caldo, no? Fa caldo. 40 gradi, facciamo una passeggiata. A un certo punto ti giri, c'è una gelateria, gente col cono in mano, pistacchio, limone, fragola. Dici, quasi me lo faccio anch'io, anche se non dovrei perché ho preso i voti, però non quasi mi avvicino, quasi non lo so, quasi va là e ti mangi il gelato, no? La domanda è uguale. Hai visto la bella ragazza? Cosa fai? Stasera te lo mangi il gelato o non te lo mangi il gelato? Cioè vai a tentare di mangiare il gelato, tendi o non tendi?
2: Gelato buono lo metto in Puglia, lo mangiate.
0: Vada via il chilo.
2: Scusami, mi parli di gelato, scusami. Allora,
0: ma che c'entra? Era un ma tu sei scemo da me. Ma sei cretino, no?
2: No, però insomma.
0: Ma mi viene voglia di picchiarlo.
2: No.
0: Mi viene voglia di menarlo.
2: Allora, alto la violenza.
0: Ma guarda, alto la violenza. Ci vorrebbero le badilate, ci vorrebbero. Tuo padre ha sbagliato qualcosa. Cioè, non si è picchiato abbastanza. Pronto!
4: Achille.
2: Sì, buongiorno.
4: Scagna Brodo. Fatti
0: lasciare le rane. Non so, era un dialetto.
3: Non lo so.
0: Era un dialetto bresciano.
2: Sì, ma Scagna Brodo bello non può. Ha detto qualcosa.
0: Vai a pescare le rane, non lo so, qualcosa del genere. Vabbè, comunque.
2: No, Scagna Brodo.
0: Non era un complimento, sicuramente. Vabbè. Vabbè, andiamo oltre, ragazzi. Tanto non riusciamo a. Non ne usciamo. Rimarrà così per sempre.
2: Se fossi stato nella situazione, non so, eravamo qua. Spiaggia, musichina e con la Nina Hawaiian, vabbè, chi se ne frega, anche se fidanzata, ma tanto il marito non so dove, cioè dove, allora magari te vicini, cioè capito, la inviti a ballare, capito, e allora sai com'è il ballo, non so ballare il latino molto bene, però lo ballo con sentimento.
3: Sei partito.
2: No,
0: allora il tacco 12, scusate se dico questa cosa, diciamo che ha un perché va il tacco, no, Melissa. Allora, nel suo caso, il tacco 12 si sa, slancia i glutei, ma nel suo caso non il cervello. Quindi non gli ha fatto scattare niente, non, diciamo che c'ha il cervello ormai morto, probabilmente è morto, come è morto anche la parte bassa del cervello. Noi uomini abbiamo due cervelli, uno diciamo un cervello diciamo che serve a poco, e quello in mezzo lì che è quello che ci fa ragionare, no? Lui non c'ha nessuno dei due, è piatto, completamente piatto, non, o gliel'hanno asportati i marziani, non lo so. Ragazzi, allora abbiamo toccato il fondo veramente dopo questo. Allora, io volevo raccontarvi questa storia giusto per farvi capire come funziona la vita, cioè siamo tutti sbagliamo un po' tutti, siamo tutti un po' come dice, quelli che dicono di essere non lo sono, capito che voglio dire?
3: Sì.
0: Cioè, mi capisci?
3: Sì,
0: cioè, lui dice di essere ma non lo è, cioè nel senso che sì. Lui pensa perché ti spiego, tu che dici che io sono 8 anni che non fai niente così qua là, però ti uccidi, no? Quindi tu con i pensieri sei più di uno normale, molto di più. Perché lui con i pensieri ammazza tutti, cioè non ne lascia uno, fa delle cose, delle stragi di innocenti, proprio non è una cosa incredibile, quindi non è mai, aspetta, no, però ragazzi sto dicendo una cosa seria,
3: il discorso
0: è serio, dai ragazzi, vi racconto questa storia di due monaci monaci, a un certo punto, sai, il monaco, insomma, è monaco, no? Non come lui, monaco vero. Due monaci vanno in questa strada, brutta, strada piena di fango, così qua e là. A un certo punto c'è una signora anziana che deve attraversare il fiume, ma non ce la fa. Insomma, c'è stata un'inondazione e quindi i due monaci cosa fanno? Uno dei due prende questa signora in braccio anziana e attraversa con lei il fiume e la mette dall'altra parte del fiume, poi per non lasciarla da sola, insomma, così quella la porta sulle spalle ancora per un po' di chilometri, no? E poi la mette giù, la signora anziana ringrazia il monaco e i due monaci proseguono per la loro strada. A un certo punto l'altro monaco, quello che non aveva aiutato la signora, dice: tu lo sai che hai peccato? Riferendosi all'altro, al monaco che aveva aiutato la signora, diceva: hai peccato, perché noi monaci non possiamo né parlare e né comunicare con le persone, neanche aiutare, cioè noi siamo monaci, ci sono delle regole da rispettare. E allora chiaramente il monaco che aveva aiutato la signora gli dice: guarda, io ho aiutato la signora, è vero, però l'ho portata sulle spalle e via dicendo per un po' di chilometri, però la stai ancora portando sulle spalle. Capito? Certo. Cioè, nel senso, sì, che lui col pensiero, sì, aveva continuato a pensare a sta signora, che è, quindi il vero peccatore è l'altro monaco,
3: esatto,
0: quello che non l'ha aiutata. Capisci? Lo so che per te è difficile questo pensiero. Adesso te lo scrivo.
3: Te lo scrivo.
0: Tu vai a casa con tua mamma, glielo racconti e lo elaborate. E domani, verso mezzogiorno e mezza, ti chiamo e mi dici: l'hai capita, va bene.
5: Su Studio Più Spot. Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
6: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: La canzone è molto bella, parla praticamente di un e poi dopo viene
1: ma
0: messo nel sacchetto e tutto deflagra.
1: Ma non hai detto niente.
0: Vabbè, lascia stare. Non ci perdiamo in cose che non.
1: Ma quali cose?
0: Ah, lascia stare.
1: Non hai detto niente.
0: Ciao Andrea, la mia vita era già un'agonia, ma con l'arrivo di Achille è peggiorato tutto. Vabbè, non dite così, che insomma lui è qua apposta, ragazzi, perché se voi avete dei problemi, siete un pochino dislessici nel parlare, siete timidi, imbarazzati, avete dei problemi con le donne, insomma, o con gli uomini, insomma, se avete dei problemi di qualsiasi genere, sentire uno che sta messo veramente male, non solo sta messo male, ma si veste anche male, allora uno si tira un po' su, no? Per comparazione lo mettiamo, no? Mi guarda col si appoggia, sì, mi guarda, sembra il pensatore di Corbusier lì.
1: Chi è?
0: Il francese lì, quella, la statua, il pensatore. Pronto!
2: E poi direi da Achille invece di mangiarsi il gelato con la ragazza, di mangiarsi il brodo con la forchetta.
0: Ok, vabbè. Ciao, grazie.
1: Che
0: ciao, ciao. È bellissimo.
1: È
0: bellissimo. Richiamami ogni tanto perché mi fai morire, cavolo. Cioè, invece di mangiare il gelato con la ragazza, mangia il brodo con la forchetta, capito?
3: Ma io non mangio il brodo.
0: Ma non ha capito, io lo sapevo, ma lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo, avrebbe risposto così, lo sapevo, cioè non mi sarei giocato tutti i soldi che ho. 5,40 euro.
1: Sono
0: rimasto 5,40 euro.
3: Però guarda che io, cioè il discorso è l'effetto compensazione, che guarda che è...
0: Ah, il suo cervello era fermo lì, era fermo.
3: Non è stupido.
0: Aspetta un attimo, c'è un altro karaoke. Tuo fan, aspetta un attimo. Karaoke, pronto?
4: Karaoke. Andrea! Achille è quello che indurisce l'acqua, non ce la farà mai.
0: Non, in che senso?
4: Come il calcestruzzo.
0: Ah!
4: Si indurisce l'acqua e lui prova a indurirla.
0: Ah, ok, hai capito? Hai capito?
1: Io non ho capito.
0: Manco io, non. No, ho capito. No,
3: devo mettere il calcestruzzo.
0: Eh?
3: Devo mettere il calcestruzzo, ho detto.
0: Ma quale calcestruzzo? Tu lascia stare, dai.
3: Che sono come un calcestruzzo.
0: Ma tu sei uno struzzo e basta.
3: Non ho la cellula del calcestruzzo.
0: Non hai
1: ma il calcestro, calcestruzzo.
0: Calcestruzzo. Cemento.
3: Certo, cemento. Il calcestruzzo.
0: Che?
3: Il calcestruzzo. Ma che non è costruzzo?
0: Vabbè, però pure tu sei a sindacare sulle sue parole incompiute. Dai.
3: Comunque, prima stavo parlando che l'effetto compensazione è come nel karaoke. E tu senti uno bravo che canta, una bellissima voce, tu cosa fai? Tu rimani un po' così, magari vorresti cantare, però dici sono all'altezza. Sì. E tu invece senti a cantare una ciofeca.
0: Sì, come te. Sì.
3: Che è quello che io faccio.
0: Sì.
3: Perché? Perché il senso è quello di dire. Il senso?
0: Sì.
3: Il senso qual è?
1: Giuro.
3: Cioè io me la canto, ma perché voglio divertirmi? Perché mi va. Non ho la voce di Freddie Mercury,
0: sì.
3: Ok? Sì. Però lo faccio perché mi va, è un momento. E questa cosa qua fa sì che possa avvicinare coloro che vorrebbero fare, però sai, dicono ma non lo so.
0: Tutte le ciofeche praticamente. Quindi,
3: hai capito?
0: Quindi stai dicendo che tutte le ciofeche del mondo si avvicinano a noi perché hanno come paragone una ciofeca più grossa di loro. Questo stai dicendo.
3: Ciofeche o non ciofeche, capito?
0: Persone normali. Che si sentono ciofeche.
3: No, cioè nel senso, hai la libertà di fare, di emettere ciò che tu senti parlando. Che vuoi emettere. Ciò che hai dentro.
0: Lui vorrebbe dire questo. Sensuale è la donna che riesce a mandare in tilt il cervello di un uomo restando completamente vestita.
1: È vero.
0: Questo vorresti dire, vero?
3: Ah, fondamentalmente questo
0: il concetto era questo. Non
3: sì, sono d'accordo.
0: Perché io leggo nei suoi pensieri. Poi non è facile, non è facile. Da quello che diceva io sono riuscito. Vabbè, diciamo che alza l'autostima dell'ascoltatore. Alza l'autostima.
3: L'autostima è una cosa, ok? Oppure sblocca e fa sì che tu magari sei imprigionato.
0: Tu non ti sblocchi, ma loro vanno a donne stasera o a uomini. cioè non,
3: io faccio ridere, loro ciurano, va bene, ok, fate compensazione.
0: Ridere mica tanto, non,
3: vabbè, come la squadra
0: è schifo e basta. Non, no.
3: Scusami, nella squadra di calcio c'è
0: uno
3: ha
0: scritto persona. Achille, hai rotto il Achille, sparati, vabbè, insomma, tutti i messaggi d'amore. Achille, quando mangi il fico, prima sbuccialo, il fico d'India, prima sbuccialo, se no parli così, insomma, non, uomo arrestato dopo aver fatto finta di essere una guida turistica museale. Museale, bello sto termine. Museale. Abbiamo imparato che le guide turistiche museali, cioè dei
3: del museo.
0: Dei musi, dei musi.
1: Ma quali musi?
0: È cretino, musi. Tanto ci credo.
1: Scusa.
0: Uomo arrestato dopo aver fatto finta di essere. È cretino, tanto ci puoi dire qualsiasi cosa.
3: Sai, sarebbe stato museale. Sono stato museale.
0: Guarda, c'è l'asino, guarda la cura. Un uomo arrestato dopo aver fatto finta di essere una guida turistica museale e inventando intere storie false per ogni quadro.
1: Ah, è il numero uno,
0: questo si inventava un po' come me, no? Invento storie. Cioè, lui praticamente si è spacciato per guida turistica museale, quando la gente, tedeschi, giapponesi, tanto non sanno niente di...

0: Fingi!
1: Sì, è perché è un fingitore, da Fingi, colui che finge, perché lui...
0: Gallo, mi dispiace che ti ha rovinato la battuta. Cioè, quando per esempio ha descritto l'urlo di Munch, sai, il famoso quadro l'urlo di Munch, e lui ha detto qui il soggetto aveva appena urtato il mignolino del piede. E infatti guardate la faccia proprio del... i giapponesi ci credevano, cominciavano a dire ah, mignolino, fa, imitavano proprio, bravissimo proprio, non
2: Un genio.
3: Su Studio Più.

0: ragazzi, non ci mandate i proverbi del giorno perché sono, sono cose scurrili e siete veramente delle brutte persone. Siete un po' come Achille che pensa tutte cose brutte, però poi dopo non ha il coraggio di farle. E quindi ancora peggio, perché se uno è un malfattore, è giusto che venga. Sì, se uno sei uno scippatore, sei uno scippatore di borsette, allora uno ti mette in galera perché hai fatto una cosa brutta, non si scippano le, soprattutto le anziane. Se però uno pensa di scippare tutte le anziane, proprio tutte, è ancora peggio, non, però non ha il coraggio di farle. Roba, ancora peggio. Dovrebbero arrestare il tuo cervello. Allora, c'è stata una partita ai mondiali, ragazzi. Non so se sapete che ci sono i mondiali di calcio, lo sapete? Eh?
1: Sì, sì, so, ma io non...
0: Stai mangiando?
1: No, mi si è annebbiato un attimo alla vista. Tipo svarione.
0: Svarione? Stai per morire forse?
1: Può essere.
0: Ah, vabbè, allora chiamo direttamente il becchino. Non, il prete non è il tuo caso, non serve. Non,
1: dai.
0: Dimmi, cosa stavi dicendo?
1: Che ci sono, so che ci sono, anzi ho sentito prima al telegiornale che Ronaldo
2: era quello che faceva Aldo,
1: sì, Aldo, no. Aldo, Giovanni Cristiano Ronaldo Giacomo. Ha fatto 5-0 5 pappine a una squadra che ora non mi ricordo il nome,
0: sì.
1: Una squadra strana,
0: Azerbaijan.
1: Può essere, ed è in lizza con Messi per il capocannoniere. Dice che Messi ha vinto un premio, 18 gol e sta comparato di nuovo. So solo questo del mondiale.
0: Ok, cose inutili, insomma.
1: Saluto Rolando.
0: comunque è incredibile quanto sei ignorante in materia calcistica.
1: No, ma zero proprio.
0: Zero, dico, proprio, zero proprio. 5-0, 5-0. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi.
1: Andrea è tardi,
0: Lo dobbiamo salutare?
1: Credo di sì, guarda un po'.
0: Buonasera, questa sera. No, porta. No, io Bruno Vespa lo saluto, che per me lui c'ha la faccia tipo le gocciole, cioè non è, sembra sembra una gocciola, sembra.
1: No, ora lo vedrò sempre.
0: Sì, se tu lo vedi sembra una gocciola. Vabbè, comunque lo saluto, ciao gocciola. Io in amicizia lo chiamo gocciola.
1: Va bene.
0: Salutiamo, appuntamento a domani, come sempre dalle 6-9. Non vi lamentate del caldo, perché il caldo porta solo benefici, ragazzi, a tutto, alla stanziali proprio, non
1: ma che stanziali, cosa?

0: benefici di generici. Fa bene sudare, fa bene tutte le cose che porti fuori dal corpo. Andiamo avanti. Dai. Ciao a tutti, a domani, a domani.
1: Ciao Bellino.
2: Andrea.
1: A tavolo.
2: Show.
3: Su Studio Più.
4: Spot.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine, effetti speciali, live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
1: Studio Più News.
2: Buona domenica da Davide Camera. In Medio Oriente continua ad essere messa a dura prova l'intesa fra Stati Uniti e Iran tra bombardamenti reciproche, minacce di Trump e dei Pasdaran. Le forze armate americane attaccano obiettivi iraniani nella zona dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco di ieri contro una petroliera commerciale, colpite infrastrutture di sorveglianza iraniane, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. In nottata i Pasdaran hanno attaccato il Kuwait e il Bahrain, sostenendo che si tratterebbe di una risposta a bombardamenti americani di 5 località costiere in Iran. Ancora speranza in Venezuela di trovare qualcuno vivo, come è successo per un undicenne estratto dalle macerie a Carabayeh a 3 giorni dalle scosse di terremoto. Il bilancio è stato aggiornato a 1450 vittime, di cui 4 italiane, oltre 50.000 dispersi. Nella nostra notte nuova scossa di magnitudo 4.8. Si va verso il picco dell'ondata di caldo in tutta l'Europa, temperatura da record ovunque, compresa l'Italia, dove potrebbe essere stata proprio l'alta temperatura a provocare la morte di un 82enne sulla spiaggia di Marina di Grosseto. Gravissimo in Lombardia un agricoltore 63enne colto da malore nel Milanese. In Francia i numeri rischiano di essere davvero quelli di un'ecatombe, certamente molti decessi in più rispetto alla norma, ma tutti i paesi del vecchio continente sono alle prese con un'emergenza che ha portato anche all'annullamento di molti eventi. Ennesimo femminicidio sulle alture di Sanremo, in provincia di Imperia. Vittima una 51enne americana soffocata con un cuscino dal compagno italiano di origini mauriziane, che poi si è costituito ai carabinieri. La casa si trova in una zona Impervia nel bosco di Ceriana. Il delitto sarebbe avvenuto dopo un litigio. La gelosia potrebbe essere la causa, ma la procura indaga e ha disposto l'autopsia. E infine i mondiali di calcio. Con gli ultimi 6 incontri si è chiusa la fase a gironi. L'Inghilterra batte 2-0 Panama ed è prima nel gruppo davanti alla Croazia, 2-1 sul Ghana. L'Argentina liquida 3-1 la Giordania, Messi a segno su punizione. Nello stesso gruppo il 3-3 di Algeria-Austria qualifica entrambe. 0-0 Colombia-Portogallo, Congo-Uzbekistan 3-1. Stasera Sudafrica-Canada apre i 16esimi. E abbiamo terminato, grazie per averci seguito.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

Buongiorno capitano Walter, faresti ascoltare la canzone Infinity che ci darà una grandissima carica? Giuliano da Sant'Ippolito sempre presente.

Buongiorno Walter Massa, sono Mirko di Cerea. Questa mattina mi piacerebbe ascoltare la canzone degli 883 Bella Vera e augurare a tutti un buon Morning Fever.

Buongiorno Capitan Massa, ti volevo chiedere se mi potessi mettere la canzone DJ Axe Italia Starter Pack, Manuel da Faenza.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Dividile coi fiocchi!
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica al nord Italia soleggiata con dei temporali di calore tra pomeriggio e sera su Alpi Prealpi e su Ovest Piemonte. Sole protagonista al centro Italia ma anche al sud e sulle due isole maggiori dove non mancheranno ampie schiarite con cieli sereni. Il dato importante saranno ovunque le temperature perché il caldo sarà davvero intenso soprattutto al centro nord con anche locali punte di 39-40 gradi tra pianura padana e zone interne. Del centro Italia. Anche le minime saranno tropicali, soprattutto nei grandi centri urbani. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Morning Fever.

Buongiorno Walter, Andro di Lendinara. Mi faresti ascoltare stamattina il bel brano di Axwell, Center of the Universe? Grazie, ciao ciao.

0: Cordova Arterone, un saluto dal Teo d'Atrezzo
1: ed Antonio d'Atrezzo.
0: Volevamo chiederti se è possibile ascoltare Super del Gigi Dag. Grazie e buon

0: In the place to be. Alle 11:23, buona giornata. Mi introduco per darvi la possibilità, visto che ieri l'abbiamo fatto, però magari perché non anche la domenica. Come sapete, il sabato ogni tanto arrivo e integro naturalmente tutto quello che già è arrivato durante la settimana. Walter Massa inizia e io vado quasi a concludere. C'è tantissima gente che ci sta scrivendo. Intanto buona giornata, sono Claudio Tozzi, sono le 11:24 e questo è Studio Più. C'è Marco di Cormano che è arrivato, ma soprattutto anche Faccia 13 che vuole ascoltare gli 883. E prima abbiamo sentito ovvio una canzone di 883, anche se non era esattamente Non me la menare. Ma poi ci sono altre richieste che arrivano da qualche nostro piccolo ascoltatore o ascoltatrice, in realtà suggerite probabilmente da qualcuno che li imparte, perché comunque sentite.
1: Volevo dare un saluto a tutti e ho fatto.
0: No, ma sentite poi la canzone.
1: Buongiorno Radio Studio Più, oggi volete
0: sentire TNT e TNT arriva con gli SDC, diamoci una svegliata.

0: Sentite come picchiano. D'altronde se usano TNT. Il Max dal fiume Trebbia è con noi. Poi c'è Claudio Saladino da Vigevano, Boccia di Pontevico, Ilaria Cobra, Corrieri Verona, che consegna anche Sotto il Sole. Grazie Gabriele per la richiesta di questa canzone che ci ha dato una carica per continuare. Fra poco arriva anche il party time, ma prima un'ultima richiesta.
1: Ciao Radio Studio Più, Mattia da Montagnana. Potreste mettere Ears di Alesso? Grazie mille, ciao.

0: Buongiorno Claudio, sono Antonio Provincia di Mantova, di ritorno da Volta Mantovana dopo 30 km di giro in mountain bike. Ciao e buona domenica.
1: Beh, buona domenica anche a te, ma poi c'è uno che bisognerebbe inventarlo se non ci fosse, perché lui è sempre lì pronto a fare i jingle.
2: Una
1: come
2: buona
1: l'altro.
2: Domenica a tutta Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e a tutti gli ascoltatori di questa fantastica radio.
1: Grazie, e noi adesso andiamo in pubblicità, ma poco ritorno. Qui c'è il party time delle 11.30.
3: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Kaos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: A 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now. Move your body.
2: Ed eccoci qua pronti a ripartire. Un salutone ai ragazzi della funivia Prada Costabella, sempre gentili e disponibili. Buongiorno da Mauro, da Torrazza, Piemonte, e alla famiglia Panaia in cerca di un po' di fresco verso Folgaria. È arrivata anche Maristella da Urbana. Anche se fa un po' caldino, dice buona estate a tutti. E poi c'è Nicoletta da Tre Castelli,

Dove ce lo augura Luisa da Sassuolo e Beccia. Buongiorno. Manuel Di Bigasio. Buona domenica dalla Lessinia, dice. Michelina è la moglie di questo nostro ascoltatore che la ama da morire. Daniel Calimero da Cesena sta andando in direzione mare. E poi sono arrivate alcune richieste che accontenteremo al termine di questo party time, perché è tutto anni 90, ma ci chiedono 24.000 baci remix e quindi l'ascolteremo per Nicoletta di Trecastelli. Sarà la prima canzone dopo il party time e lo stesso anche Titanium di David Guetta. Matteo da Fiesse.

una dietro l'altra le canzoni del nostro Party Time. Stiamo rallentando perché adesso arriva Kid Rock con All Summer Long.

Feel that too. I feel that.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, los ninos del barrio.

0: Radio Più News.
1: Buona domenica da Davide Camera. Sale la tensione nello stretto di Hormuz. Se gli Stati Uniti attaccano infrastrutture di sorveglianza e postazioni e depositi di droni iraniani, Teheran colpisce i paesi del Golfo. Allarme aereo in Kuwait e nel Bahrain che conferma l'attacco di missili e droni. Il tutto come sempre condito dalle reciproche minacce fra Donald Trump e i Pasdaran. Sono ancora irrisolti di fatto i nodi principali alla base dell'intesa quadro, cioè lo stretto dove l'Iran continua a rivendicare la gestione, e la questione del nucleare. In questo quadro si inserisce anche il debole accordo tra il governo libanese e Israele che Hezbollah ritiene nullo. Venezuela, ancora più di 50.000 dispersi dopo il devastante terremoto, il bilancio aggiornato a 1.430 morti, ma un undicenne è stato estratto vivo dalle macerie. Domani il picco del caldo in Italia, il vecchio continente si trova proprio in una sorta di forno dovuto all'anticiclone, con temperature altissime. Solo da martedì la situazione dovrebbe migliorare. In Italia un 82enne muore sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo aver fatto il bagno. Gravissimo in Lombardia un agricoltore 63enne colto da malore nel Milanese. In Francia impennata di decessi, mentre la Germania ha vissuto la notte più calda di sempre con una temperatura minima di oltre 29 gradi. Nel Viterbese proseguono senza sosta nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo che si era tuffato per rinfrescarsi da una piccola barca non ancorata sulla quale si trovava con la moglie. Riemerso per qualche istante avrebbe detto di non sentirsi bene. Un incidente avvenuto praticamente davanti a numerosi bagnanti, al lavoro sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Colpo da mezzo milione di euro a Forte dei Marmi in provincia di Lucca, in una villa di proprietà di Andrea Bocelli, ma in questo periodo affittata a una famiglia in vacanza. I carabinieri stanno vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il bottino è composto da gioielli, orologi di pregio, contanti e borse di lusso. Scatta alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda, prima fila Aprilia con Martino Gura e il leader del mondiale Bezzecchi, nella sprint vittoria di Fernandez, sempre su Aprilia. Lo sport chiude il nostro giornale, grazie per averci seguito.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

0: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
1: Offline. Ah.

stress, no mind. I want to be offline. No stress, no mind. I want

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Buongiorno Supermassa, Blackjack di Baciotti. Un saluto dal Deca da Ravenna.
2: Ciao. Blackjack.

0: Moscow Disco. Un saluto da Massimo Daniela. Che Massimo mi dice: puoi dire a Mon Amour, che sarebbe Daniela, che la amo tantissimo? Bene, grande amore quest'oggi tra i nostri ascoltatori. Ce lo fate sapere ed è sempre un piacere sapere in ogni caso che ci siete, e questo è importante. 338 141 1001. Tebaldo da Modena dice: sono finiti 10 km da San Prospero. Se ti vai in bicicletta, no, corre. Daniele da Cremona, in sottofondo c'è Studio Più, ma sto lavorando, pizza in forno, insomma. A settembre sarai a Cervia, su che frequenza ci senti? 95.5. Il drago di Mediglia è con noi. E poi c'è Simonetta, che sta ballando anche sul lettino mentre prende il sole. Ciao Simonetta, buongiorno.
1: Sono Alessio di Lunato, questa mattina se riesci mi piacerebbe ascoltare Satisfaction di Manny Menassi. Ciao a tutti e buon morning fever!
0: Buona domenica anche alla Chicca e ai trebbiatori Dennis e Checco.
2: Satisfaction. Vai che si spaccano tutte le casse!
0: Vai Daniel Calimero!
3: Un saluto da Massimo, Maria Emanuele da Civitanova Marche. Un saluto da Massimo, Maria Emanuele da Civitanova Marche.
0: Massimo, Maria Emanuele, grazie.

0: Luisella, Lucas da Poggio Rusco, eccoli qua. Fa un bel caldo da quelle parti.
1: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. E noi che siamo gli animatori.

0: 30 999 1000.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica al nord Italia soleggiata con dei temporali di calore tra pomeriggio e sera su Alpi, Prealpi e su Ovest Piemonte. Sole protagonista al centro Italia ma anche al sud e sulle due isole maggiori dove non mancheranno ampie schiarite con cieli sereni. Il dato importante saranno ovunque le temperature perché il caldo sarà davvero intenso soprattutto al centro nord con anche locali punte di 39-40 gradi tra pianura padana e zone interne del centro Italia. Anche le minime saranno tropicali, soprattutto nei grandi centri urbani. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: A 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Giampiero Experience. Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Le news dance mondiali segnalate da Giampiero XP. L'aggiornamento dance. Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Giampiero Experience.
1: Ragazzi, un bacio da Giampiero XP con questo grandissimo caldo che sta avvolgendo la nostra bellissima penisola che è l'Italia. Riparte Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ripartiamo con un pezzo molto soft, anche molto di classe, grande, grande. Giampiero XP, Benny Camaro, la voce è quella di Sophie.
2: Con te dovrò combattere, non ti si può pigliare come sei.
3: Sta mixando per voi.

0: stupiamo.
1: E io devo anche segnalarvi che oggi è l'uscita ufficiale di questa traccia, che mi auguro vi sia piaciuta, vi piaccia, la suoniate nei vostri aperitivi estivi. Gianfiero XP, Benny Camaro con la voce bellissima di Sofì, grande successo della mitica Mina. Attenzione, perché adesso noi ci addentriamo nell'Afro House, in particolare c'è una traccia che hanno elaborato Richard Gray, Lissat, che saluto perché è uscito anche un mio pezzo sulla sua label. Il progetto

bellissimo sentire una vecchia song, una vecchia hit, Everyday People in chiave afro funk mix, ed è questa la denominazione della traccia del remix firmato da Richard Gray, Lissat, Lawrence C and Eddie Pay. Sono in quattro, dai, state viaggiando in Giampiero Experience. Adesso c'è una delle mie tracce preferite di questo nuovo viaggio di Giampiero Experience, c'è Kevin McKay, che è specializzato nel riprendere hit del passato, ha ripreso Lay All Your Love in Me.

Grande successo degli ABBA, rielaborato da Kevin McKay, Lay All Your Loving Me, devo dire una bella traccia, fatta anche molto bene come usa fare Kevin McKay. Il viaggio è quello di Giampiero Experience, io sono Giampiero XP, ma come va? Vi siete già organizzati per questa estate oppure state ancora pensando quale località, mi auguro italiana, per la vostra parentesi di vacanze estive? Intanto arriva Il cielo in una stanza, Dregos, Francesco Alemanno, con un rifacimento bellissimo in chiave.

Ma quanto è bella questa versione dei Dregos con Francesca Alemanno, che si conferma una delle voci più belle per questa estate. Ha ripreso il cielo in una stanza, difficile anche da reinterpretare alla grande, ci è riuscita alla grandissima, anche perché questa traccia permette, come dire, di essere molto eleganti, perché è la versione house jazz. A chiudere arrivano Block and Crown, anzi arriva Block and Crown, perché solo uno, Andri Block, con Web Band Queen. Sentite che mashup.

0: Angel Fear Experience, ennesima traccia di Adri Block, Block and Crown, che ha ripreso due grandissime hit, una mondiale, planetaria, parliamo di Dancing Queen degli ABBA, e poi ha ripreso una traccia che magari in pochi ricordano, ed è una traccia di Matt Bianco di metà anni 80, Wet Band Boogie, e diventa Wet Band Queen, è appunto questo incrocio, questa sorta di mashup. Noi facciamo una piccola pausa in Champion Experience e tra un po' rientriamo con le nostre novità dance
1: su Radio Studio Più. Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
3: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Giampiero Experience, le news dance mondiali su Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
1: E ci ricatapultiamo nel viaggio di Giampiero Experience. Baci da Giampiero XP e fantastico weekend a tutti. Tra un po' vi do una bella notizia, una news che riguarda appunto proprio Giampiero Experience. Ripartiamo con Damasco DJ, questa è Groove.
2: Attention. Feel the energy. Embrace the movement. Attention.

Gian Damasco DJ con Groove, bella originale questa traccia, molto club nel viaggio di Giampiero Experience. Segnatevi anche questa Groove, ripeto, di Damasco DJ. La grande novità di Giampiero Experience è che finalmente, e ringrazio il mitico Claudio Tozzo, anche Giampiero Experience ha il suo podcast. Basta andare, entrare nel sito di Radio Studio Più, radiostudiopiu.net, e ritroverete anche i podcast di questo programma se vi piace, e magari riascoltare tutte le tracce nuove che caratterizzeranno, mi auguro, i vostri DJ set, i vostri aperitivi. Quindi entrate nel sito di Radio Studio Più, radiostudiopiu.net, e all'interno troverete il podcast di Giampiero Experience. Arriva Play Right, Balearics Remix.

0: Giampiero in Spirit.
1: Bella questa traccia che ha ripreso Corazon, se vi ricordate, e sono in questo caso è Fendi con Crazy Biza, Playwright, la Balearics Remix, perfetta per i vostri aperitivi, per i vostri DJ set in giro per l'Italia, sulle bellissime spiagge italiane, nella speranza che poi ci incrociamo da qualche parte. Io devo ringraziare, a proposito di persone incrociate nei miei tour, devo ringraziare i ragazzi in migliaia, non so se avete visto i video di Ischia, i ragazzi di Ischia che per Italia Remix sono stati tantissimi, e poi anche i ragazzi della provincia di Benevento, i ragazzi di Apice, grazie di cuore. Si va avanti con la musica house di Giampiero Experience e arriva un eccellente David Penn dalla Spagna con Satisfy My Soul. Questo è uno specializzato nell'house.

DJ David Penn, specializzato nell'house, lo risottolineo perché ogni qualvolta ci delizia di una sua produzione, ci accorgiamo che è di alta qualità, di alta classe. Segnatevi anche questa: Satisfy My Soul, soddisfa la mia anima, magari proprio con la musica house. In arrivo un classico degli Inner City, i Sanderson, che sono stati delle icone della musica house. Pennies from Heaven, DJ Paulette in For a Pennies Remix.

tanto amato l'Inner City, ricorderete senz'altro le altre due grandissime hit planetarie, parliamo di Good Life e di Big Fun. Big Fun fu la prima delle grandi hits dei mitici Inner City, Pennies from Heaven, e tra le mie preferite senza alcun dubbio questo è un rifacimento firmato da DJ Paulette. La traccia è denominata DJ Paulette in For a Pennies Remix. In arrivo e a chiudere questa seconda tranche, manco a farla apposta, Marina Trench con Let's Dance.

0: Marina Trench, perché si chiamerà Trench? Perché magari si esibisce con un trench e magari la lingerie sotto il trench. A chiudere il nostro viaggio di Gian Piero Experience.
1: Gian Piero Experience Live. Gian Piero Experience su Radio Studio Più, la dance station d'Italia. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Jerry Calà per Seat, prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia dividile!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Dividile coi fiocchi!
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Giampiero Experience, le news dance mondiali su Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
1: Ragazzi, dopo aver sorseggiato un drink rigorosamente analcolico ma bello fresco, mi ha rinvigorito per ripartire in questa terza tranche di Giampiero Experience in esclusiva su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ho il piacere di presentarvi la traccia che ci permette di ripartire, firmata da Sergeant Slick, che ha ripreso una hit made in Italy, una hit della Italo Disco italiana anni 80, Get Closer, che fu cantata dalla mitica Valerie Do.

E viaggia questa versione strumentale in chiave house elettronica di Get Closer, che fu di Valerie D'Or, Italo Disco, che segnò all'epoca un decennio vincente in tutto il mondo della dance italiana. In questo caso Sgt. Slick nel viaggio di Jean Pierre Experience, che live vi incrocia le future hit, magari quelle che caratterizzeranno quest'estate, nei vari club europei e mondiali. Noi ci allarghiamo anche mondiali, in esclusiva su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. In arrivo un progetto che vi ho presentato in chiave originale, anche un remix ho passato un paio di settimane fa, e vi presento l'ennesimo remix fatto bene da Tommy Venud, Private Mix, di Medusa, Don't Wanna Go Home.

0: bonus dance mondiali segnalate da Giampiero XP.
1: E non ci fermiamo mai, bella questa traccia molto molto elettronica, firmata e remissata da Tommy Venud, la Private Mix di un progetto che sta volando in tutte le charts mondiali, Medusa con la voce di Henry Camamille, Don't Wanna Go Home. In arriva un progetto di qualche decennio fa che ha ripreso un grande della musica dance mondiale made in Italy, parliamo di Joe T. Vanelli con The OJs, cioè gli originali. Questa è Love Train Club Remix di Joe T. Vanelli.

0: Leggero Experience.
1: Questo è un rifacimento di Love Train dei DOJs, del grande Joti Vanelli, che ha avuto modo anche di incrociare due o tre volte all'interno di alcuni club nel sud Italia, e quindi ho avuto il piacere, ho avuto l'ebbrezza di poter suonare al fianco del grande Joti Vanelli, che ha realizzato questa bella versione remix di Love Train. Il viaggio di Giampiero Experience va avanti con un progetto che arriva dalla Spinning Records, l'olandese Spinning Records, Raffi con Giving You.

molto anni 80 i suoni che ha utilizzato Raffi, che è una femminuccia DJ, ha utilizzato le suoni che fanno ricordare molto la Italo Disco anni 80, sta ritornando con un BPM molto alto, infatti stiamo viaggiando sui 131 BPM, i suoni della Italo Disco anni 80 in chiave house, con le basi ovviamente che vanno alla grande in questo periodo. A chiudere Jumpier Experience, Alex Calross con AJK.

0: Ecco, molti si lamentavano che non ci fosse il podcast di Gianfiero Experience. Da oggi basta cliccare radiostudiopiu.net, entrate nel nostro sito e vi trovate anche il podcast delle puntate di Gianfiero Experience. Per la mia grande felicità, grazie al mitico Claudio Tozzo.
1: Gianfiero Experience.
0: Molto forte questa traccia house che consumerò sulle spiagge italiane per quest'estate, per i pre-party, insomma, io uso passare musica house. Rhythm of House Music, Alex Calros con Asia. Ultima traccia di Gianfiero Experience di oggi. Devo risalutare i ragazzi di Ischia che erano presenti per Italia Remix qualche giorno fa, e i ragazzi di Apice in provincia di Benevento. Due grandissime tappe con migliaia di persone, grazie de corazon. Grazie anche a Cecere Production e D'Angelo Blundo AB Management. Ora adesso noi facciamo una piccola pausa, ci fermiamo, ma Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, va avanti con il grande pomeriggio in piena estate, e divertitevi con noi. Baci da Gianfiero XP, grazie Gian per essere Piero stati con me. Ciao.
1: Gianfiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più, Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Let's go.
1: The Dance Station. Radio Studio Pew.
2: Studio Pew. News.
3: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. Nuovi attacchi nella crisi tra Stati Uniti e Iran. Se l'America attacca infrastrutture di Teheran, questa coinvolge subito i paesi del Golfo. Sentiamo Davide Camera.
4: Allarme aereo in Bahrain e Kuwait, che annuncia di aver intercettato 2 missili balistici, mentre il comando americano afferma di aver bombardato infrastrutture di sorveglianza iraniane, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. Lo scenario rimane sempre quello, instabile e inquieto, come se la diplomazia nel frattempo non avesse lavorato. Il fatto è che i nodi principali, lo stretto di Hormuz e l'arricchimento dell'uranio, sono ancora rimasti irrisolti. Così Stati Uniti e Iran ogni tanto lanciano qualche schermaglia corredata dalle solite minacce. Trump che scrive che annienterà la Repubblica Islamica, magari con qualche maiuscolo e punti esclamativi, i Pasdaran che minacciano di alzare il livello contro quelle che chiamano le provocazioni americane paventando l'inferno. E sullo sfondo resta anche il Libano con Hezbollah che contesta il suo disarmo e definisce nullo l'accordo tra il governo di Beirut e Israele, che non abbandona le sue posizioni e dove l'ultradestra minaccia di non firmare l'intesa.
3: Tragedia senza fine in Venezuela, altre scosse sismiche nella notte, popolazione stremata, ospedali al collasso, oltre 1.400 le vittime accertate, di cui 4 italiane, ma sono circa 50.000 dispersi a 3 giorni dal devastante terremoto trovato vivo un 11enne. A Roma, nel Lazio, ma anche in altre città italiane, caccia al bengalese di 43 anni Shahadat Hossain, che nella notte tra venerdì e sabato avrebbe ucciso a colpi di mannaia padre, madre e figlia di 8 anni, anch'essi originari del Bangladesh. Per gli inquirenti il movente è riconducibile a ripetute molestie rivolte dal presunto killer alla donna. E nel lago di Vico, nel Viterbese, sono proseguite per tutta la notte, finora senza esito, le ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella. L'allarme è scattato ieri alle 17, quando l'uomo, durante una gita in barca con la moglie, si è tuffato senza più riemergere. È stata la stessa ministra a dare immediatamente l'allarme, facendo partire una complessa macchina dei soccorsi. Il caldo afoso che attanaglia l'Italia e tutta l'Europa, con Berlino città più calda del continente. Domani il picco del caldo in Italia. La possibile svolta termica con un calo relativo delle temperature è previsto per mercoledì, non prima. Tennis, al via domani il torneo di Wimbledon, l'attesa è tutta per Jannik Sinner, chiamato a difendere il titolo vinto lo scorso anno. L'altoatesino inizia contro il serbo Kecmanovic. Gerardo De Vivo.
5: Ogni anno ha un po' la sua storia, so quanto è difficile andare lontano in questo torneo, quanto è importante partire bene.
6: Che sia uno slam o un altro torneo, Jannik Sinner non cambia il suo approccio, prudente anche quando si tratta di pensare a come affrontare il caldo, tema cruciale dopo i problemi a Roland Garros.
5: Lavoro fisico, abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo, no, come reagisco in campo.
6: Con le incognite di un mese di stop, resta comunque il favorito da campione in carica. A un anno di distanza ha voluto riassaporare in solitudine il profumo dell'erba di Wimbledon.
5: Sono arrivato qua scorso giovedì, che quasi non c'era nessuno, sono entrato sul centrale, ho visto il campo, è stata un'emozione molto bella.
6: Domani il primo verdetto del campo alle 14.30, la sfida con Kecmanovic.
3: È tutto per oggi, buona domenica.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con il DJ Dami e Disco Fenomena.

0: This is Disco Phenomena
1: with DJ Dami.
0: Disco Phenomena on Radio Studio Q.
2: Questo è Disco Phenomena.

0: This is Disco Phenomena with DJ Dammy. Disco Phenomena on Radio Studio Q.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
4: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: Questo è Disco Fenomena con il DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Brescia sui 92.7 e 93 MHz. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Questo è Disco Fenomena su Radio Studio Più.
1: This is Disco Fenomena
2: with DJ Dammy.
1: Disco Fenomena on Radio Studio Più.

0: Questo è Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica al nord Italia soleggiata con dei temporali di calore tra pomeriggio e sera su Alpi Prealpi e su Ovest Piemonte. Sole protagonista al centro Italia ma anche al sud e sulle due isole maggiori dove non mancheranno ampie schiarite con cieli sereni. Il dato importante saranno ovunque le temperature perché il caldo sarà davvero intenso soprattutto al centro nord con anche locali punte di 39-40 gradi tra pianura padana e zone interne. Del centro Italia. Anche le minime saranno tropicali, soprattutto nei grandi centri urbani. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Buonasera, sei qui con Pasquale, Pasquale Ricchia.
2: Ti sopporto. No, io sopporto, davvero, non è chiacchiere, davvero, io sopporto veramente.
3: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.
4: No.

0: home.
1: Bimbo, bimbo, bimbo.
0: Bimbo.
1: È bimbo. Yeah. L'altra volta abbiamo fatto Ringo. E mo faccio un bimbo.
0: Bimbo, bimbo. Spingo.
1: Sembra un cavallo alle pistole. Rintintin, un cane che ti insegue.
0: Il cane Rintintin.
1: Ah, te lo ricordi?
0: Ma no.
1: Ma furia cavallo del West. Mo, sai quante piazze hanno visto cantare a questo?
0: Certo, è che mal.
1: Mal. Ma che mal si è fatto.
0: Si è fatto e poi.
1: Beh, oh, però faccio una cosa.
0: Sì.
1: Io ho tanti ricordi.
0: Tanti ricordi anch'io.
1: Oh, mi ha, sono cresciuto con queste persone.
0: Va bene, va bene.
1: Ciao, infatti, mal.
0: Sei cresciuto mal.
1: La roba
0: no,
1: di coglioncini.
0: Sto scherzando, dai. Inizia una nuova puntata di Isofart con
1: Pasqualari e Frankie Gad.
0: Ok.
1: Su Radio Studio Più.
0: E con l'intelligenza artificiale.
2: Io sono qua.
0: Io sono leggenda, pensavo. Io sono l'agenda. Va bene, dai, oggi parliamo di un argomento, i motivi per cui le coppie litigano, no? Cioè, l'amore non
1: ma
0: è bello.
1: Ma non c'è motivo.
0: Sì, no, ci sono dei motivi,
1: no, motivi
0: ma non sono motivi.
1: Frank,
0: sì,
1: fidati,
0: Frank,
1: non c'è mai motivo.
0: No, lo so.
1: Il motivo è che non c'è il motivo.
0: Vabbè, adesso non litighiamo su
1: non
0: questo.
1: Non c'è il motivo!
0: E torniamo tra poco con una serie di motivazioni per cui la gente, purtroppo, litiga.

0: Inizia questa puntata di Pensavo fosse normale, cioè, questa, una puntata normale, non no.
1: Il topolino.
0: No, non si sente. Allora, basta. Allora, dobbiamo. Cioè, non so io. Tutto è.
1: È tutto così.
0: È tutto così.
1: Lascia una parola.
0: Ma no,
1: e viene fuori un 30, fatto. 30... Parliamo per 30 minuti.
0: No, 30...
1: E che abbiamo detto?
0: Niente.
1: Boh, 40... È solo l'inizio.
0: 40 secondi.
1: Speriamo alla fine, che deve succedere?
0: Niente. Allora, dobbiamo parlare dei motivi per cui la gente litiga, le donne, gli uomini litigano. Per che cosa? Per.
1: Allora, chiediamolo alla...
0: sì, vai.
1: Chiediamolo a chi?
2: A me, chiedilo a me.
1: Ah, chi? Chi è?
2: Sì, a me.
0: L'intelligenza di Castelli.
2: Ecco.
0: La Castelli intelligenza.
2: Bravo.
1: Castelli intelligenza.
2: Super. Incompatibilità di carattere.
1: La famosa incompatibilità.
0: Incompatibilità di caratteriale.
1: E questo è molto importante. Perché?
0: Sì.
1: Perché si litiga.
0: Sì.
1: Ovviamente.
0: Per l'incompatibilità.
1: Sì, non perché c'è il problema. Quando non vai d'accordo con uno, cosa fai? Non la frequenti più.
0: Sì, è vero. Chiudi
1: chiudi la finestra.
0: Sì, la finestra.
1: Un portaone, un cancello. Comunque non è lì, hai risolto il problema.
0: Ok. Grazie, quanto le devo?
1: No, perché molte volte semplificare aiuta.
0: Certo.
1: Quando uno invece se la vuole complicare la vita, che fa?
0: Se la
1: che fa? Che fa? Se la complica come? Come?
0: Che fa?
1: Che non molla mai il problema.
0: Ah, okay.
1: Se la porta dietro e dice perché c'ho i problemi? Mollali, tagli i rami secchi. Via.
2: Siamo i peggiori nemici di noi stessi. Hello darkness my old friend. I've come to talk

0: Lanzala.
1: Quindi un motivo proprio attuale di litigio può essere
2: i social network.
1: Quali sono i problemi del social?
3: Hai messo un like, hai messo un like a quella zozzogna.
0: Sì, quella fotografia era troppo scolare.
1: Vedi, l'uomo si lamenta della donna troppo scosciata.
0: Ma
1: la
0: sì.
1: donna si lamenta del
0: libertà,
1: like.
0: Libertà. Noi siamo in un paese democratico, bisogna sì. essere se stessi, bisogna sì. essere liberi di agire, di certo. parlare, di dire, di fare. Dove?
1: Pensavo lettere e testamento.
0: No, ma dove puoi fare queste cose?
1: Dove?
0: A casa tua.
1: A casa
2: su
1: tua.
2: Studio Più.
1: Esatto. Ma quello che conta, Pasquale, tu hai mai litigato per qualcosa sui social?
0: Assolutamente no, no. Perché i social, cioè, vanno da soli.
1: Vanno da
0: cioè, capito? Io c'ho quel che me li seguo, capito?
1: Però ci sono quelle persone che discutono su...
4: Ma non si può discutere su alcune cose. Allora, dipende. Se tu lo fai proprio, cioè, con ossessione, che sì, cerchi una sì, persona, sì. gli metti messaggi, gli scrivi, sì, quello non è, sì, non è condivisione, sì, è proprio sì, importunare sì. le persone.
1: Ma, sì,
4: oh,
1: sì,
4: ma importuni pure ma chi ti deve stare sì, lì a controllare.
1: Sì, sì.
4: E quindi...
1: E basta.
4: Sono tutti uguali al governo!

0: la ricchia
1: su Radio Studio Più.
0: Yes, Ford.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: All'interno di questa puntata di InSupport, non è male. C'è Pasquale La Ricchia e c'è anche Franchi Gada. Ma non siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.
1: Abbiamo fatto un po' di soldi e abbiamo aggiunto l'intelligenza artificiale.
0: Artificiosa.
1: Ormai
0: ce l'hanno tutti.
1: Dicono che la normalità è avere le AI a disposizione. In tasca.
0: Infatti uno può avere la CHAP, la famosa CHAP, CHAP GPT o la CHOP GPT, capito? Cioè, aspetta che te la faccio provare. Per il motivo per cui litigano le persone è
2: la gelosia.
0: Vedi?
1: C'era una canzone che faceva Jealousy.
0: Di Martin Solveig.
1: Jealousy, no?
0: Sì.
1: A quella?
0: Jealousy.
1: Jealousy.
0: Jealousy.
1: Jealousy.
0: Jealousy.
1: Jealousy. Bellissimo. Ribaltava la pista. La gente iniziava a camminare con le mani un altro po'.
0: Sì.
1: Capisci?
0: Comunque, la gelosia può essere motivo di discussione. Sì.
3: Che succede?
4: No, nel senso.
3: Allora, la gelosia è una brutta cosa perché nasce per un semplice motivo.
4: Sì.
3: E te lo dico adesso e non te lo dico più.
4: Sì.
3: Cioè, la gelosia è quando tu non hai un'alta considerazione di te.
4: Sì.
3: Sei praticamente una persona non ha una stima.
4: Sì.
3: Perché se tu hai una buona considerazione di te e hai valore, non hai bisogno. Bisogna di essere geloso, tanto chi ci perde non sei tu.
4: No.
3: E chi è?
4: No, è lui.
5: Ma tu, Pasquale, sei mai stato geloso?

0: Pasquale, Pasquale Ricca.
1: Mi sopporto. No, io sopporto, davvero, non è chiacchiere, davvero, io sopporto veramente.
2: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.

0: Guarda, Davide, non è chiacchiere, Davide, mi sono fatto veramente.
1: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.
2: Imagínate, tú y yo en la playa. La arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo. Bésame, tócame.

0: Bene, allora, come sempre rientriamo dalla base NATO.
1: No, sembrava più un discorso di stile Vaticano.
0: Cioè, può essere.
1: Bene, rientriamo ora nello studio.
0: Nesnaba snaba.
2: Piano, piano, piano.
0: Che massane lontano.
2: Allora, stiamo parlando delle coppie che litigano. Mille argomenti, mille cose.
0: Ma ce ne sono tanti di argomenti.
2: Chiediamo a Chap GPT.
1: Cose domestiche, cose domestiche, spazzatura, WC, cucina.
0: Vabbè, là è proprio. Scopriamo un coperchio.
2: Scopriamo il coperchio. Il vaso di Pandora,
0: sì,
2: dai.
0: Sì, un Pandora buono. Quanto? Pandora con lo zucchero filato sopra.
2: Che lo zucchero filato. Ma era lo zucchero a velo.
0: Quello che si spruzzava dall'alto. Con la busca
2: fatta. Ma che quale zucchero stai parlando?
0: Quello che si spruzza.
2: Si spruzza, certo. Va bene. Allora, dicevo che si litiga spesso per la cucina, per il bar.
0: Allora, posso spezzare una lancia in favore delle donne? Allora, le donne hanno ragione.
3: Perché gli uomini ad un certo punto si siedono, mangiano e poi sai cosa fanno? Aspettano che qualcun altro sparecchi. Poi vanno in bagno, non si siedono, la fanno a distanza di 2 metri. Poi fanno un gesto per, giustamente, per sgocciolamento, ecco. Bene, spruzzamento da tutte le parti, che parate in un pompiere. Ecco, e poi arriva lei e giustamente non si può sedere. Oppure deve pulire quindi dimmi tu se questa è educazione.
4: No.
3: In questo caso
4: rivolgersi a un avvocato.
3: A un avvocato.
4: A me, rivolgetevi a me.

0: di support. No, io sono forte, davvero, non è chiacchiere, davvero, io sono forte veramente.
1: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: I support.
1: Non è palestra, attento a questo passaggio con Pasquale La Ricchia, Frank Gada, sempre su Radio Studio
0: Più, la Dance Station d'Italia. Logicamente, questo è da sottolineare. Siamo nel weekend, siamo sempre all'interno di support. E naturalmente anche oggi abbiamo trovato un argomento di quelli tosti che ci piace così colloquiare con voi. Ma va bene.
1: Chi chiama?
0: Non lo so cosa mi succede. Sono accelerato. Vabbè, comunque, le coppie litigano e tante volte litigano anche su cose futili. Come
2: si litiga per il mangiare?
1: No, vabbè, non è che sono cose futili.
0: Sì.
1: Allora lui dice: allora fai la parmigiana, fai le bresciole, la salsiccia rossa. Insomma, non, perché la donna.
3: Tendenzialmente è strano,
4: sì,
3: ma è così che le donne vogliono sempre mangiare un po' più dietetico,
4: sì,
3: l'avocado, la frutta, l'insalata,
4: le cose verdi,
3: il pomodoro, noi vogliamo invece il pomodoro secco, sott'olio, sì, le alici. Hai capito?
4: La
3: donna segue un po' più la linea,
4: la birra però
3: sempre la focaccia con l'origano, un pomodoro scattato sopra, insomma,
4: scattato
3: sopra, quello, se no, allora, e si dice, allora, se no non si libra, se non, ma è un modo di dire, ma beh, effettivamente è così,
4: stiamo cioè, ancora parlando della donna,
3: ok. No, per quello volevo dire che il cibo ti porta a litigare.

0: quasi.
1: Bisogna dirlo perché
0: sì, quasi alla
1: perché
0: fine.
1: Se non lo dici
0: non si sa,
1: non lo stai dicendo,
0: si aspetta che magari ci sono altre 4 ore, no?
1: Poi arriva quasi.
0: Fine. Quindi in fondo a questo argomento, un altro dei motivi, diciamo, principali per cui le coppie litigano può essere legato a questo, questa cosa.
1: Sì, può essere legato.
0: È legato a questa cosa che schiaccio il.
1: Ah, ti piace la frusta?
0: Ma no, ma non posso dire niente.
2: A chi lo chiediamo?
0: Alla associazione
1: delle lingue. Dai, rispondo, vai.
2: Si litiga per gli ex.
1: Allora, questo è un dente che duole sulla lingua dove non batte
0: il sole.
1: Ci sta un dente, se non c'è. Però il punto è proprio quello. Perché in realtà uno non riesce più che altro a condividere il concetto che le persone non sono di proprietà. E quindi il fatto che tu abbia condiviso momenti belli con un'altra persona, l'altro non l'accetta. Perché dice: non sono io in esclusiva. Exclusive situation, right?
3: Esatto. Il problema è pure che poi magari questi si ripresentano.
4: E in quel caso tu devi avere la correttezza.
3: La correttezza. Tezza. La cortezza.
4: No, deve essere corretta. Perché tu devi dire: per piacere se ne vada. Perché mo sono impegnato.
3: Sì.
4: Capito? Mo sono impegnato.
3: Mo.
4: E quella dice: ah, mo ti ricordi. Lo potevi dire prima. E tu dici: mo te lo sto dicendo. Allora quella se ne va.

0: Lo so.
1: Dispiacere, lo so. Però contento, devo fatto.
0: Soddisfatto.
1: E quindi.
0: A posto.
1: A posto veramente. Non è forte veramente, ma è a posto.
0: Veramente. Bello, veramente.
1: Bello. Solo a pensarlo, a dirlo, l'hai già detto e tu ti senti
0: già fatto.
1: Ma veramente
0: strafatto.
1: Ma va abbottato come un uvice.
0: Signori, noi dobbiamo salutarvi, so. Dobbiamo ringraziare
1: bello.
0: Popolo che ci segue.
1: Ma lo sai che noi proprio nelle zone del nord spopoliamo, la gente dice "Ma noi ci divertiamo tanto". Anche se non capiamo quello che
0: dite.
1: Però è come lo dite.
0: Abbottato come
1: Nupavo. Un vice.
0: Capito? Vabbè, noi adesso andiamo e niente, l'ultimo chiude la porta e ci risentiamo poi la prossima settimana. Prossima settimana con un'altra nuova, fantastica e fantasmagorica puntata di
1: Yes Forte, non è palestra. Attenta a questo passaggio, sempre con Frankie Gada e Pasquale
0: Laricchia. Un ringraziamento speciale va anche ai tecnici.
1: Tecnici e le AI.
0: Le luci.
1: E le AI.
0: E il mixerista.
2: Io, ciao amici.
0: Madonna.

0: Davide, non è chiacchiere, Davide, mi sono fatto veramente.
1: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buona domenica da Davide Camera. Sale la tensione nello stretto di Hormuz. Se gli Stati Uniti attaccano infrastrutture di sorveglianza e postazioni e depositi di droni iraniani, Teheran colpisce i paesi del Golfo, allarme aereo in Kuwait e nel Bahrain che conferma l'attacco di missili e droni, il tutto come sempre condito dalle reciproche minacce fra Donald Trump e Pasdaran. Sono ancora irrisolti di fatto i nodi principali alla base dell'intesa quadro, cioè lo stretto dove l'Iran continua a rivendicare la gestione, e la questione del nucleare. In questo quadro si inserisce anche il debole accordo tra governo libanese e Israele, che Hezbollah ritiene nullo. Venezuela, ancora più di 50.000 dispersi dopo il devastante terremoto, il bilancio aggiornato a 1.430 morti, ma un undicenne è stato estratto vivo dalle macerie. Domani il picco del caldo in Italia, il vecchio continente si trova proprio in una sorta di forno dovuto all'anticiclone, con temperature altissime. Solo da martedì la situazione dovrebbe migliorare. In Italia un 82enne muore sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo aver fatto il bagno. Gravissimo in Lombardia un agricoltore 63enne colto da malore nel Milanese. In Francia impennata di decessi, mentre la Germania ha vissuto la notte più calda di sempre con una temperatura minima di oltre 29 gradi. Nel Viterbese proseguono senza sosta nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo che si era tuffato per rinfrescarsi da una piccola barca non ancorata sulla quale si trovava con la moglie. Riemerso per qualche istante avrebbe detto di non sentirsi bene. Un incidente avvenuto praticamente davanti a numerosi bagnanti, al lavoro sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Colpo da 500.000 di euro a Forte dei Marmi in provincia di Lucca, in una villa di proprietà di Andrea Bocelli, ma in questo periodo affittata a una famiglia in vacanza. I carabinieri stanno vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il bottino è composto da gioielli, orologi di pregio, contanti e borse di lusso. Scatta alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda, prima fila Aprilia con Martino Gura e il leader del mondiale Bezzecchi, nella sprint vittoria di Fernandez, sempre su Aprilia. Lo sport chiude il nostro giornale, grazie per averci seguito.

un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Welcome to the Top of the Tops. Buongiorno, giornata calda.

0: con Pharrell Williams e Happy in questa calda giornata, in questa domenica. Beh, dove siete? 3:38:41:1001. Abbiamo gli anni 70 e gli anni 80 che tornano a The Top of the Tops, alle Silver Convention con Get Up and Boogie, e subito dopo Donna Summer con Disno, I Know It's For Real.
1: The Top of 70s.

0: Real Donna Summer, subito dopo aver ascoltato The Silver Convention, quindi prima negli anni 70 e poi nel 1989 con questo brano. Ci sentiamo fra poco, arrivano Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love.
1: Welcome, the top of the tops. The top of the tops.
2: Spot.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

Sabrina Carpenter lasciano il posto alla nuova di Anima & Joy con Beautiful. Questa è Studio Più, questa è The Top of the Tops. Benvenuti.

0: I DJ d'altronde sono diventati delle star internazionali, fanno più numeri magari di artisti pop navigati. Molti artisti pop si fanno remixare o realizzano canzoni insieme a grandi DJ. Martin Garrix, infatti, con Ed Sheeran è la prossima canzone. La nuova canzone di Martin Garrix si intitola Repeat It.
1: Studio Pew. Studio Pew. The new tracks of the week with Claudio Tozzo.

0: In questo piccolo spazio dedicato alle novità di questa domenica pomeriggio, Martin Garrix e Ed Sheeran prima e subito dopo Shades of Blue. Shades of Blue di John Summit, e questa è la canzone che abbiamo appena terminato ad ascoltare. Noi fra poco iniziamo con il party time, quindi tenetevi forte perché arriva Gabry Ponte e poi Sash, e poi David Guetta, Fat and Small, Stardust, gli Wham, insomma un grande party time con la musica di Studio Più, tutta da ballare anche in questa domenica pomeriggio.
1: Welcome the top of the tops, the top of the tops.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic, Tintang.

Time delle 16.30 e come già annunciato oggi abbiamo grandi ospiti qui nel Party Time. Oltre a voi naturalmente al 338 141 1001 qui ci sono gli Wham di I'm Your Man.

Ovunque voi siate, continuate a ballare. La nostra musica che vi tiene compagnia, vi fa muovere. Se pensate di sudare, beh, muovetevi con il con la mente e pensate che sono delle grandi canzoni, tutte da ballare.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: La musica italiana è sempre la benvenuta, ma soprattutto quando ci sono grandi pezzi come questi, beh, The Regos, 24.000 baci, riproposta. Un'altra ora da trascorrere insieme? Bene, siamo pronti ad iniziarla.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Nel corso di quest'ultimo giorno del weekend avremo ancora picchi elevati di temperature che potranno raggiungere anche superare la soglia dei 40 gradi. A questo si uniscono anche elevati tassi di umidità che faranno percepire soprattutto di notte temperature particolarmente elevate tropicali. Quindi per questa domenica avremo massime al sud di 38 gradi, mentre come detto al nord avremo un ulteriore aumento con punte di 40 gradi. Sarà la giornata quindi più calda, con afa elevata ancora per un paio di giorni. Poi a partire da mercoledì possibile cambiamento con un abbassamento della canicola e quindi un ridimensionamento delle temperature che rimarranno comunque sopra medie. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Welcome to the Top of the Tops. Certamente, un'altra ora insieme con The Top of the Tops. Sono Claudio Tozzo e questa è Radio Studio Più. Si riparte con Ego e Willy William.

At the top of the tops. Beh, arrivano i grandi successi del passato, perché questo è il nostro scopo, quello di farvi tornare alla mente quelle che alla fine sono arrivate vicinissime alla numero uno, soprattutto le numero uno. Questa la riconoscerete, Valerie Dore, The Night, e poi Thelma Houston, una numero uno degli anni 70 con Dolly Me This Way.

0: Don't Leave Me This Way, Thelma Houston. Sapete cosa arriva fra poco? Talk to You, un grande successo del presente, una canzone al vertice delle classifiche, senz'altro, secondo me, una delle numero uno insieme al Baron di Hugel, che ascolteremo fra poco.
1: Welcome, the top of the tops, the top of the tops.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
5: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

Niente, Talk to You di Another and Ultra e Moving to the Sun con Ujjal e Ultra Nate. Senz'altro questa è un'altra delle canzoni più ballate in questo momento, in quest'estate 2026. Buona domenica a tutti da parte di Claudio Tosso e benvenuti al nostro spazio dedicato alla musica da ballare.

0: Ci sono due novità, In Your Eyes di Alesso and One Republic e la nuova di Calvin Harris, Satisfy. Le ascoltiamo? Sì.
1: Studio Pew. Studio Pew. The new tracks of the week with Claudio Tozzo.

0: Rihanna, Satisfy, la seconda novità appena ascoltata. Il party time delle 17.30 è qui dietro l'angolo, quindi preparatevi ad alzare il volume della vostra radio. Qui su Studio Più sono Claudio Tozzo.
1: Welcome, the top of the tops. The top of the tops.
2: Spot.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
0: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

non può mancare Gigi D'Agostino. Dopo Missing degli Everything But a Girl, eccoci pronti a ballare con The Riddle qui al Party Time di Studio Più. Buona domenica a tutti da Claudio Tozzo.

0: fra poco.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Nel corso di quest'ultimo giorno del weekend avremo ancora picchi elevati di temperature che potranno raggiungere anche superare la soglia dei 40 gradi. A questo si uniscono anche elevati tassi di umidità che faranno percepire soprattutto di notte temperature particolarmente elevate tropicali. Quindi per questa domenica avremo massime al sud di 38 gradi, mentre come detto al nord avremo un ulteriore aumento con punte di 40 gradi. Sarà la giornata quindi più calda, con afa elevata ancora per un paio di giorni. Poi a partire da mercoledì possibile cambiamento con un abbassamento della canicola e quindi un ridimensionamento delle temperature che rimarranno comunque sopra medie. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Welcome to the Top of the Tops. Ultima ora da trascorrere insieme. Subito dopo le 18 arriva questa canzone di Pedro Capò e Farruko. Calma, si riparte. Con calma, insomma. Però con grande carica.

0: Welcome, the top of the tops. The top of the tops.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
3: On Studio Q.
2: Your dance station.
4: Radio Studio Q è sempre con te. A Milano, sui 93.4.
5: Spot.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Let's go.
1: The Dance Station Radio Studio Pure.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Nel corso di quest'ultimo giorno del weekend avremo ancora picchi elevati di temperature che potranno raggiungere anche superare la soglia dei 40 gradi. A questo si uniscono anche elevati tassi di umidità che faranno percepire soprattutto di notte temperature particolarmente elevate tropicali. Quindi per questa domenica avremo massime al sud di 38 gradi, mentre come detto al nord avremo un ulteriore aumento con punte di 40 gradi. Sarà la giornata quindi più calda, con afa elevata ancora per un paio di giorni. Poi a partire da mercoledì possibile cambiamento con un abbassamento della canicola e quindi un ridimensionamento delle temperature che rimarranno comunque sopra medie. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

adesso va bene il freschino, però così mi sembra un po' troppo, eh. Cioè, arriverà l'estate, dico io, un po' di caldo. Vabbè, dai, scherziamo un po', anche perché con queste temperature, ragazzi, non ci rimane che scherzare e soprattutto ascoltare il programma che è iniziato da pochi secondi. Si chiama Ravelli Go, va in onda nel weekend qui su Radio Studio Più, con il sottoscritto Marco Ravelli che vi sta parlando, con il mio amico DJ Maurizio Carzana alla console. Un'ora nella quale avremo modo e tempo di ascoltare quelle canzoni dance che ho messo alla radio negli ultimi 30-35 anni. Il programma di quest'oggi inizia con un disco del 1993 di Offshore.

coloro che sono in montagna al fresco. Vabbè, oggi scatta parecchia invidia per tutte queste persone che sono appunto in quelle località. Primo disco, come detto, un disco del 1993, era il disco di Offshore, era intitolato I Can Take the Power. Vabbè, molti sanno che durante la settimana non è che vado in piscina o durante la settimana vado giù in cantina a scegliere quei dischi che suonerò poi all'interno di questo programma nel weekend, e devo dire che in questi giorni in cantina si sta veramente da Dio. Vi regalo un disco del 1996, è di Farcetta, si intitola Mayday, Mayday.

0: anch'io l'onore di suonare ai dischi che più mi sono piaciuti in questi 30 anni. Totale libertà, e di conseguenza di questo devo ringraziare l'editore, la direzione di questa radio chiamata Radio Studio Più. Programma in onda nel weekend insieme al sottoscritto Marco Rovelli. Ancora in sottofondo la canzone dei Gemelli Diversi, era Mary Molella Remix. Nella classifica dell'anno del 2014 al numero 7 c'era questo disco.
1: Sei.

particolarmente soft, particolarmente slow dance. C'è quelle canzoni che col caldo ti fanno stare bene, tipo quella che abbiamo appena lasciato di Duke, grande successo del 95, era So In Love With You. Nell'anno 2002 impazzivo per questo disco di Lucrezia, Looking For Love.

0: significare che un disco così lo mettevo in macchina e nel giro di 15 giorni lo ascoltavo anche, non so, 150-200 volte, praticamente in loop. Era Lucrezia con Looking for Love.
1: Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.

puntata di fine giugno, a ridosso con il mese di luglio. Poteva forse non esserci lei, Alexia, eh? Regina incontrastata della musica dance alla fine degli anni 90, con questa sua canzone. Eravamo nel 1998, scusate, la voce va giù. Vabbè, stavo pensando che comunque durante la giornata più volte mi capita di nominare Alexa e quando nomino Alexa a me viene sempre in mente Alexia. C'è un altro disco che adoravo nel 2001, è questo di Ian Vandal, si chiama Will High.

0: Io questi dischi li nomino, cioè li identifico come dischi nottambuli, perché sono dischi che io adoro ascoltare in macchina quando sono in giro di notte da solo e allora posso mettere a tutto volume dischi di questa tipologia. Era l'anno 2000 e un pezzo, era l'anno 2001 quando suonavo questo disco di Jan Van Dal, era Will I. Ora rimanete lì, pubblicità.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio
0: Più. Radio Studio Più è sempre con te.
2: Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3.
1: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
0: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

a qualche ascoltatore sia andato a farsi una doccia, cioè, anche perché da qualche giorno a questa parte, ormai da qualche settimana, è scontato fare 3-4 docce al giorno con questo caldo. Vabbè, riprende la puntata di quest'oggi di Ravelli Go, puntata di sabato 27 luglio, luglio, ciao, siamo troppo avanti, 27 giugno, staremo insieme anche per la prossima ora. Ora vi regalo questo gran bel disco del Molly, inizia così.

È un po' che non la sento, devo fargli un trillino, devo fargli uno squillino, però stando ai social, stando a ciò che pubblica sui social, devo intuire che la signora Neja stia molto molto molto bene. Era il suo grande successo del 1998, intitolato Restless, uno di quei dischi che insomma capita molto spesso di sentire durante le serate dedicate alla musica anni 90. C'è un bel disco degli Everything But A Girl, si chiama Wrong.

D'Agostino, del Lento Violento di Gigi D'Agostino, e ha fatto questo disco che tra l'altro ha avuto grande successo un po' in tutto il mondo. Nella nostra classifica annuale, la Last Dance Chart, che conducevo ogni ultimo giorno dell'anno, era nel 2018 al numero 10. Oh, stavo pensando che, con tutta sincerità, vedendo che mancano già 10 minuti alla conclusione del programma, cioè, già sto diventando un po' triste, vabbè. Non preoccupiamoci, perché comunque tutti i fine settimana, anche ad agosto, noi saremo qui con questo programma dedicato alla musica dance del passato, programma che a questo punto vi regala un bel disco di Aladino. Era il 1993, Make It Right Now.

0: Marco Ravelli. Spacca tutto
1: con un bacio piccolissimo.
0: Vai, cantiamo, Ravelli.
2: Che bello questa canzone.
3: Bella.

fosse suonato finora nel programma un disco triste? No! Solo dischi che si adeguano un po' alla stagione, a questa primavera, visto e considerato che ancora è primavera, malgrado le temperature decisamente estive. Poco fa il grande successo di Darude era Sunstorm dall'anno 2000. Sempre nel 2000, impazzivo per questo disco di Fragma.

lacrimuccia, perché è finito il disco, ma è finito anche il programma. È volata quest'ora, questi 60 minuti che trascorriamo insieme nel corso di ogni weekend qui su Radio Studio Più con questo programma chiamato Ravelli Go, Go, oh, oh, oh, oh. Grazie a tutti voi, come sempre, grazie anche al mio amico Caresana, come sempre è stato un piacere per me stare con voi in questa oretta. Se vi siete divertiti vi aspetto anche sabato prossimo a partire dalle 14 e tra poco c'è Giampiero XP. Ciao!

0: baby.
1: Marco, mi mancherai.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
3: Bentornati all'ascolto. Il 14 luglio Palermo festeggia Santa Rosalia, la sua patrona, e lo fa da 402 anni, da quando nel 1624 la Santa liberò la città dalla peste. Ed è questo il significato del festino di Santa Rosalia, un evento dunque identitario che richiama i palermitani da tutto il mondo, e infatti in questo periodo c'è un'impennata delle presenze turistiche a Palermo. E sono tutti qui per il corteo umano che scorta la Santa da Porta dei Normanni a Porta Felice in un carro trionfale. Quest'anno il tema voluto dal direttore artistico Luigi Pintacuda e la figura di Rosalia Normanna, e la realizzazione del carro trionfale è stata affidata all'archistar Mario Cucinella, che è ai nostri microfoni.
4: Sì, devo dire che il carro è una parte di questa storia. La cosa più importante è che il carro è una cosa che si muove attraverso tutta la processione e diventa poi l'oggetto dell'adorazione pubblica. Io sono abituato a non sentire mai la pressione sulle cose che faccio, ma questa volta devo dire che ho un minimo di preoccupazioni.
3: Il suo carro ha un'intenzione devozionale anche oggi. Di che cosa si tratta?
4: Ah sì, in fondo questo passaggio in cui la Santa libera la città dalla peste. Oggi la peste non c'è più, ne abbiamo un altro tipo di peste, che è questo tema dell'ambiente, che è un tema che ormai è diventato cogente per tutti, è anche un tema molto diffuso, molto popolare, e quindi forse chiediamo a Santa Rosalia che ci dia una mano a rendere ancora più sensibili i temi sull'ambiente, che stanno diventando un problema anche per l'umanità. Quindi questo carro un po' metaforicamente vuole raccontare questo, cioè la nuova peste in fondo è il grande tema del cambiamento climatico.
3: E quindi un carro ecosostenibile?
4: Sì, è un carro dove sono raccolte tutte le piante che sono nel Monte Pellegrino, quindi è una metafora vera di questo monte che scende sulla strada. Quindi l'attenzione è proprio al racconto. Poi dei Normanni potremmo anche raccontare la grande cultura dei giardini, delle piante, abbiamo ereditato tanto da quella cultura, no? Quindi forse possiamo vederla sia da quel punto di vista, sia dall'altro, di portare dalla montagna su questo carro le essenze principali di questa natura da cui nasce e emerge questa santa.
3: Lei è di origine palermitana, anche se non ha vissuto a Palermo. Che emozione le dà ritornare in questa veste?
4: È un momento anche veramente di appartenenza alla città, quindi mi fa sentire veramente parte di questa comunità, e questa è la cosa più bella.
3: Ed è tutto per oggi, grazie all'architetto Mario Cucinella, grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.
2: Spot. Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
5: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Sister Sledge, We Are Family Remix.

bellissima penisola che è l'Italia, riparte Gian Piero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ripartiamo con un pezzo molto soft, anche molto di classe, grande grande. Gian Piero XP, Benny Camaro.

0: studio piano.
1: E io devo anche segnalarvi che oggi è l'uscita ufficiale di questa traccia, che mi auguro vi sia piaciuta, vi piaccia, la suoniate nei vostri aperitivi estivi. Gianfiore XP, Benny Camaro con la voce bellissima di Sofì, grande grande grande successo della mitica Mina. Attenzione, perché adesso noi ci addentriamo nell'afro house, in particolare c'è una traccia che hanno elaborato Richard Gray, Lissat, che saluto perché è uscito anche un mio pezzo sulla sua label. Il progetto

bellissimo sentire una vecchia song, una vecchia hit, Everyday People in chiave afro funk mix, ed è questa la denominazione della traccia del remix firmato da Richard Gray, Lissat, Lawrence C and Eddie Pay. Sono in quattro, dai, state viaggiando in Giampiero Experience. Adesso c'è una delle mie tracce preferite di questo nuovo viaggio di Giampiero Experience, c'è Kevin McKay, che è specializzato nel riprendere hit del passato, ha ripreso Lay All Your Love in Me.

Grande successo degli ABBA, rielaborato da Kevin McKay, Lay All Your Loving Me. Devo dire, una bella traccia, fatta anche molto bene, come usa fare Kevin McKay. Il viaggio è quello di Giampiero Experience. Io sono Giampiero XP, ma come va? Vi siete già organizzati per questa estate, oppure state ancora pensando quale località, mi auguro italiana, per la vostra parentesi di vacanze estive? Intanto arriva Il cielo in una stanza, The Regos, Francesco Alemanno, con un rifacimento bellissimo in chiaro.

quanto è bella questa versione dei Dregos con Francesca Alemanno, che si conferma una delle voci più belle per questa estate. Ha ripreso il cielo in una stanza, difficile anche da reinterpretare alla grande, ci è riuscita alla grandissima, anche perché questa traccia permette, come dire, di essere molto eleganti, perché è la versione house jazz. A chiudere arrivano Block and Crown, anzi arriva Block and Crown, perché solo uno, Andri Block con Wet Band Queen. Sentite che mashup.

0: Angel Pure Experience, ennesima traccia di Adri Block, Block and Crown, che ha ripreso due grandissime hit, una mondiale, planetaria, parliamo di Dancing Queen degli ABBA, e poi ha ripreso una traccia che magari in pochi ricordano, ed è una traccia di Matt Bianco di metà anni 80, Wet Band Boogie, e diventa Wet Band Queen, appunto questo incrocio, questa sorta di mashup. Noi facciamo una piccola pausa in Angel Pure Experience e tra un po' rientriamo con le nostre novità dance.
1: Su Radio Studio Più. Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
5: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
6: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Ibiza.

0: Future Tracks.
1: Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Più. La Dance Station d'Italia.
2: E ci ricatapultiamo nel viaggio di Giampiero Experience. Baci da Giampiero XP e fantastico weekend a tutti. Tra un po' vi do una bella notizia, una news che riguarda appunto proprio Giampiero Experience. Ripartiamo con Damasco DJ. Questa è Groove.
3: Attention. Feel the energy. Embrace the movement. Attention.

Dan Damasco DJ con Groove, bella originale questa traccia, molto club nel viaggio di Giampiero Experience. Segnatevi anche questa Groove, ripeto, di Damasco DJ. La grande novità di Giampiero Experience è che finalmente, e ringrazio il mitico Claudio Tozzo, anche Giampiero Experience ha il suo podcast. Basta andare, entrare nel sito di Radio Studio Più, radiostudiopiu.net, e ritroverete anche i podcast di questo programma se vi piace, e magari riascoltare tutte le tracce nuove che caratterizzeranno, mi auguro, i vostri DJ set, i vostri aperitivi. Quindi entrate nel sito di Radio Studio Più, radiostudiopiu.net, e all'interno troverete il podcast di Giampiero Experience. Arriva Play Right, Balearics Remix.

0: Giampiero in Spirit.
1: Bella questa traccia che ha ripreso Corazon, se vi ricordate, e sono in questo caso è Fendi con Crazy Biza, Playwright, la Balearics Remix, perfetta per i vostri aperitivi, per i vostri DJ set in giro per l'Italia sulle bellissime spiagge italiane, nella speranza che poi ci incrociamo da qualche parte. Io devo ringraziare, a proposito di persone incrociate nei miei tour, devo ringraziare i ragazzi in migliaia, non so se avete visto i video di Ischia, i ragazzi di Ischia che per Italia Remix sono stati tantissimi, e poi anche i ragazzi della provincia di Benevento, i ragazzi di Apice, grazie di cuore. Si va avanti con la musica house di Giampiero Experience e arriva un eccellente David Penn dalla Spagna con Satisfy My Soul. Questo è uno specializzato nell'house,

DJ David Penn, specializzato nell'house, lo risottolineo perché ogni qualvolta ci delizia di una sua produzione ci accorgiamo che è di alta qualità, di alta classe. Segnatevi anche questa: Satisfy My Soul, soddisfa la mia anima, magari proprio con la musica house. In arrivo un classico degli Inner City, i Sanderson, che sono stati delle icone della musica house. Pennies from Heaven, DJ Paulette in For a Pennies Remix.

tanto amato l'Inner City, ricorderete senz'altro le altre due grandissime hit planetarie, parliamo di Good Life e di Big Fun. Big Fun fu la prima delle grandi hits dei mitici Inner City, Pennies from Heaven e tra le mie preferite senza alcun dubbio questo è un rifacimento firmato da DJ Paulette, la traccia è denominata DJ Paulette in For a Pennies Remix. In arrivo e a chiudere questa seconda tranche, manco a farla apposta, Marina Trench con Let's Dance.

0: Marina Trench, perché si chiamerà Trench? Perché magari si esibisce con un trench e magari la lingerie sotto il trench. A chiudere il nostro viaggio di Giampiero Experience.
1: Giampiero Experience Live. Giampiero Experience su Radio Studio Più, la dance station d'Italia. Spot.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Offline.

stress, no mind. I want to be offline. No stress, no mind. I want

0: questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: The Future Tracks.
2: Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
3: Ragazzi, dopo aver sorseggiato un drink rigorosamente analcolico ma bello fresco, mi ha rinvigorito per ripartire in questa terza tranche di Giampiero Experience in esclusiva su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ho il piacere di presentarvi la traccia che ci permette di ripartire, firmata da Sgt. Slick, che ha ripreso una hit made in Italy, una hit della Italo Disco italiana anni 80, Get Closer, che fu cantata dalla mitica Valerie D'Or. Si riparte. We'll be right back.

E viaggia questa versione strumentale in chiave house elettronica di Get Closer, che fu di Valerie D'Or, Italo Disco, che segnò all'epoca un decennio vincente in tutto il mondo della dance italiana. In questo caso Sgt. Slick nel viaggio di Gian Piero Experience, che live vi incrocia le future hit, magari quelle che caratterizzeranno quest'estate, nei vari club europei e mondiali. Noi ci allarghiamo anche mondiali, in esclusiva su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. In arrivo un progetto che vi ho presentato in chiave originale, anche un remix ho passato un paio di settimane fa, e vi presento l'ennesimo remix fatto bene da Tommy Venud, Private Mix, di Medusa, Don't Wanna Go Home.

0: dance mondiali, segnalate da Giampiero XP.
1: E non ci fermiamo mai, bella questa traccia molto molto elettronica, firmata e remissata da Tommy Venud, la Private Mix di un progetto che sta volando in tutte le charts mondiali, Medusa con la voce di Henry Camamil, Don't Wanna Go Home. In arrivo un progetto di qualche decennio fa che ha ripreso un grande della musica dance mondiale made in Italy, parliamo di Joey T. Vanelli con The OJs, cioè gli originali. Questa è Love Train Club Remix di Joey T. Vanelli.

0: Giorgiero Experience.
1: Questo è un rifacimento di Love Train dei DOJs, del grande Joti Vanelli, che ho avuto modo anche di incrociare due o tre volte all'interno di alcuni club nel sud Italia, e quindi ho avuto il piacere, ho avuto l'ebbrezza di poter suonare al fianco del grande Joti Vanelli, che ha realizzato questa bella versione remix di Love Train. Il viaggio di Giampiero Experience va avanti con un progetto che arriva dalla Spinning Records, l'olandese Spinning Records, Raffi con G.

mai. Molto anni 80, i suoni che ha utilizzato Raffi, che è una femminuccia DJ, ha utilizzato dei suoni che fanno ricordare molto la Italo Disco anni 80, sta ritornando con un BPM molto alto, infatti stiamo viaggiando sui 131 BPM, i suoni della Italo Disco anni 80 in chiave house, con le basi ovviamente che vanno alla grande in questo periodo. A chiudere Jumpier Experience, Alex Calross con AJK.

0: Ecco, molti si lamentavano che non ci fosse il podcast di Gianfiero Experience. Da oggi basta cliccare radiostudiopiu.net, entrate nel nostro sito e vi trovate anche il podcast delle puntate di Gianfiero Experience. Per la mia grande felicità, grazie al mitico Claudio Tozzo.
1: Gianfiero Experience.
0: Molto forte questa traccia house che consumerò sulle spiagge italiane per quest'estate, per i pre-party, insomma, io uso passare musica house. Rhythm of House Music, Alex Calros con AJK, ultima traccia di Gianfiero Experience di oggi. Devo risalutare i ragazzi di Ischia che erano presenti per Italia Remix qualche giorno fa, i ragazzi di Apice in provincia di Benevento, due grandissime tappe con migliaia di persone, grazie de corazon. Grazie anche a Cecere Production e D'Angelo Blundo AB Management. Ora adesso noi facciamo una piccola pausa, ci fermiamo, ma Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, va avanti con il grande pomeriggio in piena estate e divertitevi con noi. Baci da Gianfiero XP, grazie per essere stati con me. Ciao.
1: Gianfiero XP su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
2: Spot. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei locali.

0: Chicago. You ready?
1: Eh?
0: Daniel Spear, Global Net Mix.
1: Okay.
2: Master Check.
3: Enjoy this trip.
4: Cicco Corvace e Daniel Jack presentano
5: Master Check.
4: Master Check 90, l'enciclopedia della dance.
6: Benvenuti, questo è Master Check. Va tutto bene?
7: Sei uno stronzone, sei pure ricchione.
6: Questo è Master Check con Checca Corvascia. Parte un'altra puntata, staremo insieme un'oretta più o meno abbondante. Più o meno abbondante non significa un emerito cazzo di niente, però era bello anche dirlo. E soprattutto manderemo la musica più bella della decade, che ha rappresentato in molti di voi un vero e proprio attacco di tachicardia, perché ci partiva anche a volte con dei pezzi da 170 5000 bpm, ma poi c'era anche la parte downbeat. Noi in qualche modo ci, come dire, innaffiamo di questa musica.
1: Il pissing anni 90.
6: Noi sguazziamo fra un genere e l'altro, siamo piuttosto esperti a farlo. Perché? Perché tutto questo è sapientemente mixato dalle mani coperte di LED
5: del
6: nostro Daniel Jack, che è colui il quale, col suo spessore tecnico assoluto, bravo, anche questa volta mixerà tutti i brani che passeremo uno per uno in questo corteo musicale.
8: La Madonna.
6: Cominciamo con una Charlie Door con Time Goes By, traccia molto bella che in qualche modo ha cavalcato, per così dire, tutte le everything but girlate del periodo, nel senso che lo stile era molto simile. Charlie Door, Welcome Everybody, e questa è Time Goes By dal 95. Notare che ho detto all'inglese goes, come se fossi uno dei reali d'Inghilterra.
9: I don't understand what's going on here.

dance con Running in the Real Time, anzi Running in Real Time senza l'articolo, dal 96, rifacimento della traccia dei Passport del 1985, della cui traccia abbiamo un estratto che vi mandiamo molto molto volentieri. Forse ho beccato un attimo in contropiede il nostro Dennis Jack, che si toglie la maschera, comincia a scavare qua e là negli archivi e non la trova. Fammi un urlo ansia. E questa, con una certa efficienza, l'abbiamo messa subito. Il Passport. Va bene, molto bella l'originale, la versione rifatta del 96. Andiamo, arriva lui, David Morales, con uno dei pezzi che francamente è fra i miei preferiti, ma so perfettamente di rappresentare un'onda perpetua contraria alla maggior parte delle opinioni dei David Moralesiani, ok? C'è questo movimento politico-culturale hausettaro musicale, i David Moralesiani, che magari non l'annoverano fra i pezzi più riusciti, no? Comunque tutti i DJ house di un certo peso non pensano che sia esattamente il pezzo più bello, forse perché è commerciale? Sì, e quindi io sono tamarro? Sì, mai nascosto, è uno dei miei preferiti perché è molto musicale. How Would You Feel, dal 2004,

0: troppo bello, oh. Bello la single che hanno messo su Black. Mi ricordo che mi faceva venire, oh. Che andavo in toilette le piedi, oh. No. Blackwood con My Love For You, immagini quanto love che ho avuto for you, e vabbè.
1: Porcaccio!
0: Era un grandissimo artista in quel periodo, mi chiamavano Picazzi. Blackwood, My Love For You dal 97, gruppo nato nel finire degli anni 80 dal produttore Tony Verde, che potrebbe sembrare uno che è nato nella musica neomelodica napoletana, ma invece faceva la musica danza, ah. Insieme... insieme con Marascia, Alex Natale, Robert Armani e il nostro collega che salutiamo, ciao Sandro Murru. My Love For You dal 97, adesso arriva Activa, cioè non ha a che vedere con il famoso yogurt che è l'Activia, tra l'altro, con I Try dal 95. Vorrei dirvi che mi ricordo esattamente quale titolo sia.
2: Lo so io.
0: Fallo tu.
2: Yeah!

0: complimenti per Under My Skin dal 96 e adesso arrivano in... Dimmi basta. Arrivano in Stretch and Burn con Mad Dog e questa è I'm Alive del 96. E fra le tracce che vanno in qualche modo ripercorse anche con un cantato del nostro Dennis Jack, ascoltiamolo mentre mi rifà Stretch and Burn.
1: Ma ricordo. Senta che... Adesso la metto così. Un attimo.
0: Sì, no, mettila.

Heights con Call On Me del 2004. Bello, bello Call On Me. Perché è bello Call On Me? Perché nel video c'è la famosa palestra con le donne nude. Chiamami? No, chiamami. Vabbè, Eric Fries dal 2004, rifacimento di un pezzo che invece di Call On Me si chiamava Valerie. Ma vaffanculo. Dall'82, Steve Winwood. Ma la domanda è, secondo voi, e andate a vedervi il video su YouTube, uno con quella faccia da cazzo che mi canta Valerie così, sarà stato richiamato? Secondo me no, secondo me Valerie si è fatta trovare con un bel...

0: facciamo? Sgamiamo la versione moderna di un pezzo che ha funzionato molto, che in questo caso ha funzionato veramente tanto.
1: Va bene, dai.
0: Ascoltiamolo, Kenyu Silva con Children dal 2016.
2: Masterchef 90
3: Present. Remix today.

0: rifacimento dell'originale, originale con la rubber di Robert Miles dal 94-95, non mi ricordo mai se sia un anno o l'altro.
1: Fine 95, funzionato nel 96.
0: Cos'è che ho detto io? 94 su 95? Vabbè, 95 su 96, pezzo icona della musica dance nel filone Dream Progressive, ma poi è stata sdoganata, insomma, come pezzo radio per eccellenza, ballata anche dai bambini. Rifatta da Kenyu Silva nel 2016, scusate Children, e nel remix today di questo Masterchef 90. E è arrivato il momento di concederci una promo pausa, poi dopo torniamo con uno dei miei artisti preferiti, laddove la parola artista è a dir poco sprecata. Prendete un nano di origine brasiliana messo in un frigorifero piccolo, perché ci sta, e tiratelo fuori dopo 30 anni, cosa mi viene fuori? Torniamo dopo con W Run to Me dal 94. Se proprio non volete cambiare radio,
2: Masterchef 90. Masterchef con Cecco Corbasce e Daniel's Jack.
3: Come back soon.
4: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember.

030 999 1000. Masterchef 90 con Cecco Corvace e Daniel's Jack.

con Run to Me. Qualcuno di voi forse avrà visto un live di Dancing with an Angel fatto in una spiaggia tipo Rimini Riccione, che nella metà degli anni 90 erano puntualmente destinate in quanto location per i live della musica dance, e c'era W con la singer e poi un duo di ballerini con cui a un certo punto ha anche deciso di andare a tempo. A tempo di che cosa? A tempo di sto c***o, perché ci sono i ballerini che ballano a tempo e lui che invece, peccato non possiate vedermi, secondo me qualche pomodorazzo gli hanno anche lanciato, soltanto che non l'hanno preso perché è talmente basso che devi lanciare all'altezza del pisolo di Dennis Jack per beccare in testa W. Però mi piace, mi piace. Ma andiamo avanti a questo punto con DJ Dado featuring Michelle Wicks. Hanno fatto una bellissima traccia, talmente bella. A proposito di filone del quale abbiamo parlato, quello Green Progressive, che è stato insomma capeggiato dai vari Robert Miles e per l'appunto anche DJ Dado, ad un certo punto il Dado mi si è tratto un attimo. Ad un certo punto il Dado cosa mi ha fatto? Mi ha messo un cantato per trasformare la Dream Progressive in Dream Pop Dance Progressive, se vogliamo, e quindi è venuta fuori una cosa molto bella che le radio nel periodo hanno passato tantissimo ed è rimasto un evergreen. DJ Dado featuring Michelle Wicks, Forever dal 99. Mixala, DJ Jack, mixala.

0: professionista oltre che cantautrice, magari anche molto brava. So che faceva a gala con le amiche per prima.
1: Oggi ho queste battute dentro.
2: Altissimo livello.
1: Charlie del
2: umorismo allo stato.
1: Inglese, umorismo inglese. Come le robe che sto vedendo su Netflix. Come...
0: Gala con Charlie dal 98, adesso arriva Ellie con Two Times. Canta anche tu.
3: No!

0: Bibi Schön, che salutiamo. Hallo Bibi, wie geht's dir? Alles in Ordnung? Ich möchte dir besuchen.
1: Besuchen?
0: Nein, besuchen, nel senso di... Ich möchte kommen, dir zu besuchen. Vorrei venirti a trovare, perché... Ma so che è una nostra amica, la nostra ascoltatrice, per cui vorrei anche andarla a trovare. Poi, bella bionda, bella tedesca, una bella birretta, ubriachi sulla spiaggia, bello, mi ci immagino già. Canzone che ha funzionato, anche il video era molto molto apprezzato, perché poi lei era molto molto... Sto calmo, tranquillo e sereno. Molto bella. Ed è assolutamente anche apprezzabile ai giorni nostri, perché si è mantenuta in uno stato assolutamente chiaro ed evidente. Ok? Da capo. Bibi Show con Uma Baby nella DJ Dado Mix dal 99, adesso arriva KK. Che cazzo, non può chiamarsi così. KK con Talking About, parlando di cosa? Del vostro nome, il nome di merda, cari KK.
2: Daniel's Jack.
3: In the mix.

0: era Kina, no. Magari era inginocchiata.
1: No.
0: Vabbè, dopo aver ascoltato Kina con Strange Love è arrivato il momento del famosissimo, famoso perché c'è questo accavallamento di pezzi, queste sovrapposizioni, un mashup, uno che canta sull'altro, queste orge musicali, dance, proposte da dal nostro Dennis Jack con il mashup di chi? Dillo! Dennis Jack mashup su Masterchef 90.
2: Masterchef 90
3: presents The Mega Mashup of the Week.

0: abbiamo deciso di mettere un premio, lo facciamo tutte le volte, lo facciamo anche questa volta in palio, a chiunque dovesse aver indovinato i pezzi che adesso disannuncerò e che abbiamo ascoltato nel nostro mashup di Dennis Jack. E cosa mettiamo in palio questa volta? Cosa mettiamo in palio? Di solito ci sveniamo e mettiamo a disposizione cose molto importanti, o soprattutto contesti nei quali potervi esprimere liberamente, come la cena con Dennis Jack con la maschera addosso. E quindi immaginate, eh? Vabbè, cosa potremmo dare? Vabbè, il balsamo che usa Dennis Jack, che potrebbe anche essere pericoloso, perché dopo un po' di tempo mi è venuto fuori il capello a tenda, quasi completamente sparito sulla parte frontale. Abbiamo ascoltato Robert Miles con One and One, Freddie Mercury con On My Own, vabbè, senza Living, Africa Bambaataa con Just Get Up and Dance, Byron Stingley con Get Up Everybody, Fatboy Slim con Right Here Right Now, e poi Wings con Don't Laugh. Era il mashup di oggi, mixato, super mixato, super mashupato dal nostro Dennis Jack. Finisce anche questa puntata di Masterchef, grazie a Dennis Jack, saluta. Grazie a tutti del Cecco Corvace, state sulla nostra fanpage, mi raccomando, state lì, cioè state, guardatela, non fate un cazzo, no, interagite con la nostra pagina Masterchef 90 e scriveteci se volete info dove, rispetto a dove siamo in tour, in giro per l'Italia. Grazie a tutti, l'appuntamento è per la prossima. Ciao, ciao, ciao.
1: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corvace e Dennis Jack.

0: spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia dividile!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Dividile coi fiocchi!
4: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei locali.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!

0: Let's go.
1: The best music. The dance station. Radio Studio Pew.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Nel corso di quest'ultimo giorno del weekend avremo ancora

picchi elevati di temperature che potranno raggiungere anche superare la soglia dei 40 gradi. A questo si uniscono anche elevati tassi di umidità che faranno percepire soprattutto di notte temperature particolarmente elevate tropicali. Quindi per questa domenica avremo massime al sud di 38 gradi, mentre come detto al nord avremo un ulteriore aumento con punte di 40 gradi. Sarà la giornata quindi più calda, con afa elevata ancora per un paio di giorni. Poi a partire da mercoledì possibile cambiamento con un abbassamento della canicola e quindi un ridimensionamento delle temperature che rimarranno comunque sopra medie. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E Studio Più ora sta mixando per te.

Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Ibiza.

quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te, live.

0: Let's go. Go, go, go.
1: The Dance Station. Radio Studio Pew.
2: Spot. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast. E puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio Più. Questa

Thank you.

figure out how to connect, because I'll be traveling really light with only one backpack. I wish you all the best, guys, and remember, we only live once, Wolo. Be kind, because it's free. Ciao, I love you. E grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Studio Più che hanno avuto la pazienza di seguire questa ora di musica un po' strana.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Il sound è quello giusto. Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

0: Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te, live.
1: Colored square, flashing light, in and ball, disco night.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando.